Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Everybody said, I

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Dai, spacca, spingi!

0: Explosion.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
6: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
7: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
8: 1. È vicina ai territori.
9: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
10: 2. È comunitaria.
11: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
12: 3. È gratuita.
13: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
14: 4. È plurale.
15: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
16: 5. È culturale.
17: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
5: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 18 luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Gabriele Bertin delle chiese valdesi di Prarostino e San Secondo. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Give a Little Love, dona un po' di amore. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Cristina Pretto della chiesa valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel libro della Genesi al capitolo 5 il secondo versetto. Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. E nell'Epistola ai Romani, al capitolo 12, leggiamo il versetto 10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente.
3: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, proviamo per un attimo ad immaginare e a pensare nella nostra giornata ordinaria e quotidiana a quante relazioni viviamo, tanti incontri, tanti scambi, le relazioni di famiglia ad esempio, quelle dove possiamo essere anche allo stesso tempo figli, figlie, madri, genitori, compagni, amati, amate, amanti, le relazioni di lavoro, quelle amicali, quelle di affetto amoroso, le relazioni di una fratellanza, di una sorellanza che vanno al di là delle linee del sangue. Le relazioni che trovano le loro radici nella fede e nella sua espressione comunitaria. Proviamo a pensare per un attimo a quanti volti, quante voci, quanti sguardi, quante parole spese o ricevute, quanta rabbia, fastidio, quanta serenità posso e possiamo vivere in una sola giornata grazie a chi ci è accanto. E se poi moltiplichiamo quella giornata per tutte quelle che formano i giorni della nostra vita, beh, forse il numero di persone incontrate, di relazioni create, di relazioni concluse, di quelle che si sono ritessute, non si riesce a contare. Nelle parole che ci sono proposte quest'oggi, dalla Genesi e dalla lettera ai Romani, ecco, mi sembra che il filo che le tiene assieme sia proprio quello della relazione. Nel principio ci viene detto Dio crea dando forma ad una relazione che nella sua diversità, quella di maschio e femmina, si unisce nel concetto di umanità, che spesso viene tradotto con la parola uomo. Un'umanità che riceve anche una parola di benedizione, come conclusione, come sigillo dell'atto creativo, e che si unisce al nome che viene loro donato. Un'umanità quindi variegata, che vive il senso della diversità non come distanza, ma come luogo di bene e di comunione. E così Paolo, nel salutare la comunità di Roma, dopo aver usato l'immagine del corpo delle diverse membra, dopo aver dato valore e peso ai doni e alle differenze come occasioni di crescita comunitaria, pone al di sopra di ogni forza quella dell'amore fraterno, che sia in pienezza, nel senso e nell'azione della condivisione. Un amore che trova la sua forza non nelle genealogie verticali che ci dicono chi siamo, da chi ci ha preceduto, o nel sistema sociale di cui si è parte, che spesso crea disuguaglianze, pregiudizi, differenze, ma che trova invece forza e radici nell'orizzontalità della fede, quella fede che rompe gli schemi e le barriere, che supera ed arricchisce le differenze come specchio di una sola umanità, che si trova accomunata dall'essere portatrice di un amore gratuito, che rinnova e trasforma il mondo, un amore che dall'alto scende per trasformare il quotidiano e il vissuto di ciascuno e ciascuna. Quante sono le relazioni che viviamo, sorelle e fratelli, e quante volte in esse possiamo incontrare e sperimentare la potente dolcezza dell'amore di un Dio che decide di essere il Dio delle relazioni, chiamando e incontrando, guarendo e camminando in silenzio con i frammenti preziosi della sua umanità, chiamando ciascuna e ciascuno figlia o figlio e rendendoci insieme sorelle e fratelli. Gli uni grazie alle altre. Amen.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Il Ministero della Giustizia ha smentito che sia già stata avviata la procedura per un possibile provvedimento di grazia nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori ieri si è costituito nel carcere di Bollate, tenendo fuori dal penitenziario una sorta di comizio e arrivando quasi a ordinare al Presidente della Repubblica Mattarella di concedergli appunto la grazia. A sostegno di Roggero in questi giorni si è schierata tutta la destra, da quella di governo a quella dell'ex generale Vannacci.
3: Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Anche stanotte Washington ha preso di mira le infrastrutture civili, soprattutto nel sud del paese, tra cui diversi ponti, una torre di controllo e alcuni impianti di desalinizzazione. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. I media di Teheran hanno detto anche che in una provincia vicina allo stretto di Hormuz sono state colpite anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera del Mar Rosso che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di bloccare in caso di attacchi proprio sugli impianti elettrici iraniani. A questi raid l'Iran stanotte ha risposto, colpendo a sua volta Kuwait, Giordania e Bahrain.
2: A Gaza gli attacchi israeliani hanno ucciso 14 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta, dallo scorso ottobre. Lo riporta l'emittente Qatarina Al Jazeera. La maggior parte delle vittime è morta in un raid che ieri ha colpito un gruppo di civili durante un corteo funebre nel campo profughi di Nuseirat, causando anche 20 feriti.
3: I russi e i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica, causando 7 morti e 24 feriti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese, lo ha detto il governatore locale. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wild Berries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni, come ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle forze antiaeree. Un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio a 50 chilometri dalla capitale.
2: In Venezuela è salito a più di 5.000 il numero dei morti per il devastante terremoto che ha colpito il paese a fine giugno. Sono oltre 16.000 feriti, circa 38.000 gli sfollati. Secondo stime governative, il sisma ha inoltre prodotto più di 2 milioni di tonnellate di macerie. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato che il paese accederà a 346 milioni di dollari di risorse proprie che erano depositate presso il Fondo Monetario Internazionale e che serviranno per la ricostruzione delle aree colpite.
3: Donald Trump ha annunciato un aumento di fatto di dazi contro il Canada, motivandolo con gli incendi scoppiati nel paese confinante che negli ultimi giorni hanno portato nubi di fumo anche sopra una parte degli Stati Uniti. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e ciò sta causando un'invasione ingiustificata da parte di aria sporca e insalubre, ha scritto Trump sul proprio social network. Il costo di tale inquinamento aggiunto deve essere aggiunto ai dazi che il paese sta pagando attualmente.
2: In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Domani dovrebbero essere alcune in meno con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Nei prossimi giorni, in particolare a partire da lunedì, è atteso un calo generale delle temperature. La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
6: RBE. Cultura, informazione, relax.

muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Caso Roggero, il Ministero della Giustizia nega di aver già avviato la procedura per una possibile grazia. La destra però continua a appoggiare il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Ieri l'ingresso dell'uomo nel carcere di Bollate, preceduto da una sorta di comizio in cui è arrivato quasi a dare ordini a Mattarella. Una settimana di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, Washington continua a colpire anche infrastrutture civili. I media iraniani denunciano raid su diverse centrali elettriche. Teheran minaccia un'offensiva a tutto campo se le operazioni militari americane proseguiranno anche stanotte, presi di mira i paesi del Golfo. Regno Unito, Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista, l'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico al posto del dimissionario Starmer. A Genova oggi assemblea organizzata dal movimento No Kings a 25 anni dal G8 del 2001. In città continuano gli incontri alla vigilia dell'anniversario delle grandi proteste di piazza e della loro repressione nel sangue, culminata nella morte di Giuliani, nell'irruzione alla Diaz e nelle torture di Bolzaneto. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Il Ministero della Giustizia ha smentito che sia già stata avviata la procedura per un possibile provvedimento di grazia nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori ieri si è costituito nel carcere di Bollate, tenendo fuori dal penitenziario una sorta di comizio e arrivando quasi a ordinare al presidente della Repubblica Mattarella di concedergli appunto la grazia. A sostegno di Roggero in questi giorni si è schierata tutta la destra, da quella di governo a quella dell'ex generale Vannacci. Sentiamo Matteo Ricci, eurodeputato del PD.
4: L'ennesima arma di distrazione di massa. Dopo la confusione, le divisioni in Parlamento sulla legge elettorale, non vedevano l'ora di montare sopra l'ennesimo caso di cronaca. Dopo la famiglia Del Bosco, adesso abbiamo questo caso qua. Una vicenda non semplice da giudicare per la popolazione, perché ognuno di noi non sa come reagirebbe in caso di furto in casa o nel proprio luogo di lavoro, però è anche vero che non può passare l'idea del Far West, della giustizia fai da te. È la solita destra che cerca di cavalcare casi di cronaca e addirittura si permette di strumentalizzare un caso come questo, addirittura tirando in ballo il Presidente della Repubblica.
3: E la tesi della legittima difesa continua a venire sostenuta dalla destra, nonostante anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza parlino chiaro. In uno dei video si vede Roggero uscire dal suo negozio, inseguire i rapinatori che si stanno allontanando e sparare mentre stanno per salire in macchina. Alessandro Principe ha intervistato Marcello De Chiara, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.
5: Proprio basandomi su questo video, la prima osservazione che mi sento di fare è che in ottica almeno tecnico-giuridica il riferimento al concetto di difesa mi sembra più il frutto di una suggestione che non l'esito di un ragionamento argomentato e rigoroso. Mi sentirei di escludere che in questo caso siano ravvisabili i pilastri della legittima difesa. Il ruolo del giudice deve essere ovviamente solo l'applicazione rigorosa delle norme di legge e ovviamente il giudice non può tener conto dei movimenti di pensiero che si formano sui social magari alimentati anche da una comunicazione efficace, come pure è accaduto in questo caso.
6: È anche, secondo lei, un nuovo capitolo dello scontro tra governo e magistratura?
5: Quello che a me preoccupa maggiormente sono gli atteggiamenti che minano a contestare la legittimità delle decisioni prese dalla magistratura in funzione di promuovere il consenso proprio politico in momenti come questo che preludono alla prossima campagna elettorale.
3: Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Anche nelle ultime ore Washington ha preso di mira anche le infrastrutture civili, soprattutto nel sud del paese e vicino allo stretto di Hormuz. A questi raid l'Iran stanotte ha risposto colpendo a sua volta Kuwait, Giordania e Bahrain. In studio per gli aggiornamenti Alessandra Tommasi.
7: Buongiorno Andrea. Come dicevi, gli Stati Uniti continuano ad attaccare anche le infrastrutture civili iraniane che Trump aveva detto avrebbe colpito per spingere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Stanotte sono stati presi di mira diversi ponti, una torre di controllo e alcuni impianti di desalinizzazione. Il bilancio di 3 morti e 8 feriti. Soprattutto i media iraniani hanno detto che vicino allo stretto di Hormuz sono state colpite anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, cioè quello di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera nel Mar Rosso, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di chiudere nel caso di attacchi proprio sugli impianti elettrici iraniani. E a questi raid l'Iran ha risposto stanotte colpendo le basi statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrain, ma anche minacciando un'offensiva a tutto campo se le operazioni militari americane non si interromperanno nei prossimi giorni. Un altro fronte di guerra, per quanto non aperta sulla carta, cioè il cessate il fuoco, è Gaza. Gli attacchi israeliani hanno ucciso 14 persone nelle ultime 24 ore. La maggior parte delle vittime è morta in un raid che ieri ha colpito un gruppo di civili durante un corteo funebre nel campo profughi di Nuseirat.
3: Grazie Alessandra. In Russia i droni ucraini avrebbero colpito un centro della logistica causando 7 morti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese, e la notizia arriva dal governatore locale. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wild Berries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte. Il sindaco della capitale ha parlato di più di 370 droni. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle difese antiaeree. Un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio a 50 chilometri dalla capitale. Francia e Germania hanno annunciato un rafforzamento della cooperazione nel campo nucleare nel corso di un vertice tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. Merz ha detto che Berlino parteciperà quest'anno a un'esercitazione nucleare con le forze armate francesi. L'obiettivo sarebbe la deterrenza. Il servizio da Parigi.
8: La Germania parteciperà già entro la fine di quest'anno ad un'esercitazione di dissuasione nucleare francese. Lo hanno annunciato ieri Emmanuel Macron e Friedrich Merz nella conferenza stampa che ha concluso l'annuale Consiglio dei Ministri comune franco-tedesco, cui questa volta si è aggiunto un inedito Consiglio di Difesa. Annuncio emblematico perché concerne la questione strategica essenziale della difesa militare francese, più in generale europea. La dissuasione nucleare, essendo la garanzia principale della propria sicurezza per Parigi, ma anche la dipendenza più importante per il resto dell'Europa dall'alleato americano, sempre meno affidabile dopo l'arrivo di Donald Trump alla presidenza. Una cooperazione inedita che punta, secondo le parole di Macron, a creare una nuova intimità strategica tra Parigi e Berlino, nonché una nuova incertezza per gli avversari dell'Europa sulla sua capacità di dissuasione, con la possibilità già a corto medio termine di vedere dei caccia francesi con munizioni nucleari su delle basi tedesche. Annuncio politico e strategico che compensa, senza però cancellarle, le divergenze e le cooperazioni mancate in materia di militare convenzionale, che vanno dall'abbandono del progetto di aerocomune SCAF ai dissensi sui sistemi di difesa antiaerea. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo. Così Andy Burnham nel primo discorso dal leader del Partito Laburista. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico dopo le dimissioni lo scorso giugno di Keir Starmer. Dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
9: The duly elected leader of the Labour Party is Andy Burnham.
10: Una svolta a sinistra, inequivocabilmente laburista, così il nuovo leader Andy Burnham ha presentato il suo piano di governo.
11: We put the power at the service of people and places who have been waiting too long.
10: Ispirato alla storia del partito e alle lotte della classe operaia, alla promessa di correggere gli errori del capitalismo degli anni Ottanta, nazionalizzare alcuni servizi ed investire in spesa sociale ed edilizia popolare.
11: The right used the phrase take back control, but they are the ones who gave it away in the first place. And I want people to say once again that Labour are for us.
10: Questa è l'ultima speranza per il Labour, ha detto Burnham, che lunedì diventerà ufficialmente primo ministro, il settimo dall'anno della Brexit. Il 2016, ancora molti dubbi sui nomi dei ministri del suo governo, la sfida è unire un partito prima e un paese poi profondamente divisi.
3: A Genova 25 anni fa stava per iniziare il G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e da violenze terrificanti delle forze di polizia. Furono i giorni dell'uccisione di Carlo Giuliani, dell'irruzione alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. In città è in corso una serie di incontri organizzati in occasione di questo anniversario. Sentiamo Vittorio Agnoletto, che nel 2001 era portavoce del Genoa Social Forum.
12: Ieri gran parte della giornata è stata dedicata a studiare i nuovi strumenti di repressione. Dalla zona rossa alla smart city, l'evoluzione delle politiche di controllo tra processi biometrici basati sull'intelligenza artificiale e profilazioni. Era questo l'argomento di uno dei convegni, mentre poco lontano andammo in scena un workshop per imparare proprio come sfuggire agli algoritmi di riconoscimento facciale e per studiare la potenzialità dei social alternativi rispetto a quelli gestiti da Big Tech. Sotto la spinta dei movimenti pacifisti, la giunta comunale ha proposto un osservatorio consiliare permanente per monitorare la movimentazione del materiale bellico nel porto. L'iter della delibera è in corso ed è stato oggetto di accese polemiche politiche. Oggi alle 11 a Palazzo Ducale inizierà l'assemblea dei movimenti, la cui organizzazione è stata affidata ai No Kings, il movimento più giovane, ma che fin dall'inizio si è posto come luogo unitario di convergenza. Si inizia con una plenaria e si proseguirà con gruppi di lavoro sui vari temi, dalla casa alla sanità, dall'energia alle pratiche di pace, per concludersi nel pomeriggio con alcune proposte concrete. Tra queste l'adesione alla mobilitazione del 21 novembre, con manifestazioni in tutte le capitali europee. In quel periodo, infatti, i governi staranno elaborando la legge finanziaria per il 2027 e l'obiettivo è quello di contestare la crescita delle spese militari e ottenere un aumento dei fondi per la sanità, i servizi sociali e l'istruzione.
3: Tra i protagonisti delle proteste al G8 del 2001 ci fu Luca Casarini, che faceva parte del movimento delle tute bianche, che in questi giorni è a Minneapolis, negli Stati Uniti, simbolo delle deportazioni delle persone migranti da parte dell'ICE.
13: Noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo, quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché l'intento sia a Genova che qui è imporre il terrore. Noi siamo

0: organizzato da gruppi neofascisti. Alessandro Braga ha intervistato Corrado Conti, che è un attivista della rete antifascista lecchese ed è tra le persone sanzionate.
1: Sono arrivati a decine di compagni e compagni che hanno partecipato a questa protesta, a questa contestazione, degli avvisi di contestazione di illecito amministrativo in cui si viene accusati di turbare la manifestazione dei fascisti o di averla organizzata. Questo comporta pene pecuniarie che vanno la prima da 500 a 3.000 euro e la seconda da 1.000 a 10.000 euro.
2: Quindi tradotto, ognuno dei denunciati potrebbe beccarsi più di circa 12.000 euro di sanzione pecuniaria.
1: 13.000 euro, se prendesse la pena massima prenderebbe 13.000 euro. Questa pena ci verrà irrogata tra circa 30 giorni dal prefetto e noi purtroppo dobbiamo assumere questo grave fardello che soprattutto ha, secondo noi, una importanza negativa come intimidazione, cioè serve soprattutto a far sì che le persone abbiano paura a contestare, a scendere in piazza e soprattutto a contestare le manifestazioni fasciste.
0: Donald Trump ha annunciato un aumento di fatto dei dazi contro il Canada, motivandolo con gli incendi scoppiati nel paese confinante che negli ultimi giorni hanno portato nubi di fumo anche sopra una parte degli Stati Uniti. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e ciò sta causando un'invasione ingiustificata da parte di area sporca e insalubre, ha scritto Trump sul suo social network. Il costo di tale inquinamento, ha aggiunto, deve essere aggiunto ai dazi che il paese sta pagando attualmente. La Commissione europea ha presentato la riforma del sistema degli ETS, la tassa sulle emissioni inquinanti. Su spinta delle lobby industriali c'è un arretramento complessivo. Si rallenta dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni nel sistema di scambio delle quote, cosa che renderà più difficile la riduzione dei gas serra al 90% entro il 2040. Monica Di Sisto è un'economista della campagna Sbilanciamoci.
3: Qual è il mantra che passa, per dirla in modo molto semplice? Che adesso inquinare è possibile perché siccome tutti inquinano, l'Europa perde un po' il ruolo da mercato traino. Noi che cosa ci eravamo sempre detti? Che noi eravamo comunque paesi altospendenti e quindi entrare nel nostro mercato significava accettare delle regole perché comunque si poteva vendere bene. Noi che cosa diciamo? Siamo sempre più poveri e quindi dobbiamo competere alle stesse regole degli altri e perdere quella leadership ambientale, ma anche quella capacità di indirizzare le politiche globali che avevamo assunto all'inizio degli anni 2000. Quindi non è solo un fallimento tecnico, ambientale, gli ambientalisti piangono, è un calamento di braga importante della nostra governance e un cambiamento di fatto di priorità nella politica.
0: In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Domani dovrebbero essere alcune in meno con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Nei prossimi giorni, in particolare da lunedì, è atteso un calo generale delle temperature. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione è alle 10.30, buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 211 della Lomellina si viaggia a rilento per lavori tra Lomello e Borgo Lavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo che fino alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Oh!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Matta io, ma sono matta.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sul raccordo A5 e A4 sono presenti code per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Lungo la statale 211 della Lomellina si viaggia rilento per lavori tra Lomello e Borgo Lavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Il Bahrein ha annunciato poco fa di aver respinto una nuova ondata di raid iraniani dopo la settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha colpito anche Giordania e Kuwait, tutti paesi alleati americani. Proprio nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione. Il paese ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. L'Iran invece sostiene che dopo gli attacchi statunitensi contro un impianto appunto di desalinizzazione, circa 10.000 persone in 20 villaggi sarebbero rimaste senza acqua potabile. Questo in un altro attacco rispetto a quello che sarebbe avvenuto in Kuwait. I media di Teheran hanno anche detto che in una provincia vicina allo stretto di Hormuz sono state colpite diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di bloccare nel caso di raid proprio sugli impianti elettrici iraniani.
7: In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica causando 7 morti e 24 feriti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wildberries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle difese aeree. In Ucraina invece è morto un civile a Odessa in un attacco russo contro una nave mercantile. Nel paese ieri c'è stato il secondo giorno di proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Ieri Zelensky aveva nominato il suo successore, per il momento ancora di interim, Kmara, ex funzionario dell'intelligence.
6: In Venezuela è salito a più di 5.000 il numero dei morti per il devastante terremoto che ha colpito il paese a fine giugno. Sono oltre 16.000 i feriti, circa 38.000 gli sfollati. Secondo stime governative, il sisma ha inoltre prodotto più di 2 milioni di tonnellate di macerie. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato che il paese accederà a 346 milioni di dollari di risorse proprie che erano depositate presso il Fondo Monetario Internazionale e che serviranno per la ricostruzione.
7: Al processo sui pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il pubblico ministero Alessandro Milita ha parlato di un caso in particolare, quello di un detenuto che morì il 4 maggio 2020, dopo alcune settimane dopo le violenze. Un caso terribile, unico e spaventoso, ha detto il magistrato, parlando di Hakimi Lamine, cittadino algerino che soffriva di psicosi e schizofrenia e che secondo Milita morì per le colpe e le negligenze di diversi funzionari che lavoravano nella prigione. In sostanza sarebbe stato abbandonato nonostante avesse bisogno di cure e avesse chiesto aiuto. Per la sua morte sono accusate circa 30 persone, tra cui agenti e ufficiali di polizia penitenziaria, dirigenti del sistema carcerario e due medici.
6: In Sardegna un uomo in bicicletta è stato investito da un'auto ed è morto su una strada statale in provincia di Cagliari. Secondo le prime informazioni avrebbe avuto circa 60 anni. La tragedia è avvenuta circa 3 ore fa.
7: Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica. Lo dice Confesercenti, che poco fa ha diffuso una stima sui costi economici dell'aumento delle temperature. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi, pari allo 0,2-0,4% del PIL, dice l'organizzazione. citando questioni come i maggiori costi energetici e gli investimenti per gli impianti di condizionamento e la riqualificazione degli edifici. In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Da domani dovrebbero essercene alcune in meno, con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Da lunedì è atteso un calo generale delle temperature.
6: La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che la leggi, vieni in Italia, linda. E andami via, però è a sé la canzone.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 859 e parleremo degli animali di città, dell'impatto dell'inquinamento sulla vita selvatica, degli spaventosi progetti contro l'ambiente e gli animali dell'amministrazione Trump e anche dell'imprevisto ritorno, direttamente dall'Ottocento, di un curioso pipistrello. La selezione dei brani che fanno da colonna sonora di questa puntata e la cura del sound sono di Gianluca Masala.

Quando parliamo del declino degli uccelli selvatici, siamo abituati a leggere cifre spaventose su scala globale o continentale. Ma la verità è che gli animali non vivono su una mappa statistica, sperimentano il mondo, la crisi climatica e l'impatto umano esattamente lì dove si trovano, nel loro nido, nel loro bosco, nel cielo, sopra le nostre città. Un monumentale studio appena pubblicato dalla rivista Current Biology ha voluto guardare la realtà proprio con gli occhi dei singoli individui. Analizzando oltre 500.000 di catture in Nord America nell'arco di quasi 30 anni, i ricercatori hanno scoperto una complessa verità. Non esiste una reazione unica ai cambiamenti ambientali. Popolazioni della stessa identica specie possono fiorire in una regione e collassare in quella vicina. Tutto dipende da come le loro caratteristiche biologiche uniche si scontrano con i mutamenti del territorio locale. Prendiamo l'inquinamento luminoso, uno dei killer invisibili più aggressivi. Lo studio rivela che circa un quarto delle specie analizzate soffre per le luci artificiali notturne. Ma a pagare il prezzo più alto sono gli uccelli abituati a vivere nell'oscurità delle foreste fitte, perché sono evoluti per vedere perfettamente nel buio naturale. Per loro, la notte perennemente illuminata dalle nostre città è una trappola sensoriale. E non basta. Le specie che passano più tempo in volo sono sensibilissime all'aumento dell'ozono e dello smog. Dove l'aria migliora, come nell'est del Nord America, le popolazioni tornano a respirare e a crescere. Dove invece aumentano i fumi degli incendi boschivi, nell'occidente, la loro sopravvivenza diventa un terno al lotto. Persino la struttura del canto e la timidezza di una specie determinano quanto quella popolazione riuscirà a tollerare il caos del cemento e dell'urbanizzazione. In questa complessità c'è una notizia incoraggiante. Gli scienziati sottolineano che ben il 65% delle specie studiate risponde a fattori su cui le amministrazioni locali e i singoli cittadini possono intervenire subito. Non servono trattati internazionali per salvare gli uccelli che popolano i nostri quartieri. Possiamo spegnere le luci artificiali non necessarie di notte, migliorare la qualità dell'aria locale, progettare parchi urbani che rispettino i ritmi della natura. Insomma, proteggere la biodiversità non è un'astratta missione globale, è una scelta di cura che comincia fuori dalla finestra di casa nostra.

Non ci capita spesso di parlare degli animali in senso etologico, naturalistico, perché la nostra è una trasmissione di taglio più propriamente giornalistico. A volte però l'informazione, diciamo così, scientifica, ci pare aprire degli squarci che può essere utile mettere a fuoco. La notizia, dunque, è che un esemplare di Barbastello, nome scientifico Barbastella barbastellus, una delle specie di pipistrelli più rare e minacciate d'Europa, è stato recentemente recuperato nel centro storico di Roma dal Centro Recupero Animali Selvatici della LIPU della capitale. Il ritrovamento è particolarmente rilevante perché l'ultima segnalazione nota della specie nella capitale risaliva addirittura al 1878. È come se questo pipistrello ricomparisse fra noi provenendo direttamente dal giovanissimo Regno d'Italia. Il 1878 oltretutto fu un anno davvero particolare. Il 9 gennaio morì Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, protagonista del Risorgimento. E giusto un mese dopo, il 7 febbraio, se ne andò anche Papa Pio IX, il suo avversario storico, che il Risorgimento lo aveva subito, dovendo infine ritirarsi da prigioniero, come lui stesso si definiva, nei palazzi del Vaticano, dove appunto morì. Quello stesso anno, dunque, vi fu l'ultimo avvistamento ufficiale del Barbastello. Leonardo Ancillotto, ricercatore del CNR IRET, ha raccontato l'emozione della identificazione del piccolo animale. Quando abbiamo verificato insieme ai colleghi le caratteristiche di questo esemplare, con grande stupore abbiamo scoperto che si trattava proprio di un barbastello, una specie estremamente rara, soprattutto nell'Italia centro-meridionale. Negli ultimi anni i ricercatori del CNR IRET hanno lavorato intensamente sulle checklist storiche e contemporanee dei chirotteri urbani italiani, nell'ambito delle attività dello Spoke 5 del National Biodiversity Future Center, analizzando la presenza delle specie nelle principali città italiane. Ha detto ancora Ancillotto, esisteva effettivamente un dato storico di barbastello per Roma risalente al XIX secolo. Da allora però la specie non era mai più stata rilevata. Negli ultimi anni abbiamo cercato a lungo nelle aree urbane e nei centri storici e perciò individuare oggi questa specie proprio a Roma è un fatto molto curioso e scientificamente importante. L'esemplare identificato è una femmina adulta, trovata nel centro storico della città, a poche centinaia di metri dal luogo della segnalazione ottocentesca, anche se al momento non è possibile stabilire una correlazione fra i due eventi. Il barbastello, spiegano gli esperti, è una specie strettamente legata ad ambienti forestali ben conservati, in particolare foreste mature e vetuste, ed è considerato un importante indicatore della qualità ecologica degli ecosistemi. In Italia è classificato in pericolo nella lista rossa dei vertebrati italiani ed è inserito nell'allegato 2 della direttiva Habitat dell'Unione Europea, l'allegato che comprende le specie prioritarie per la conservazione a livello comunitario. Il ritrovamento, conclude Ancillotto, conferma quanto sia importante continuare a monitorare la biodiversità urbana. Anche contesti fortemente antropizzati possono ancora riservare scoperte inattese e ospitare specie di elevato valore conservazionistico. A Restiamo Animali ne abbiamo parlato più volte. Tendiamo a dimenticare che le aree urbane sono luoghi di convivenza interspecifica e che dovremo tenerne conto ogni volta che si introduce una modifica alla vita urbana, ogni volta che si progetta un intervento sulle infrastrutture, ma anche una potatura di alberi, il rifacimento di una strada, il taglio di un prato. La vita urbana è molto più complessa di come siamo abituati a rappresentarcela.

Ancora in tema di convivenza urbana fra specie diverse, umani e animali selvatici, o meglio sinantropici, come è più corretto dire, ci pare possa essere interessante una ricerca condotta nella città di Pisa in merito alla presenza dei piccioni, abitanti da tempo di tutte le nostre città, ma spesso oggetto di vere e proprie campagne di odio. Si dice che i piccioni sono troppi, che sporcano, che portano malattie. Qualcuno vorrebbe eliminarli del tutto, immaginando campagne di sterminio che sarebbe anche difficile portare a termine. Dunque, secondo la ricerca condotta da un gruppo di studiosi dell'Università Pisana e pubblicata sulla rivista Urban Ecosystems, la popolazione di colombi urbani a Pisa si è ridotta di circa il 60% in 20 anni. In questo periodo il numero di individui è passato da circa 13.000 a meno di 5.000. Il calo è stato particolarmente evidente nel centro storico, dove la popolazione si è ridotta di oltre il 65%, scendendo da circa 6.000 a meno di 1.000 esemplari. Dimitri Giunchi, docente di etologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, ha spiegato che la riduzione non può essere attribuita a una singola causa, ma appare più probabilmente legata all'integrazione di diversi fattori concomitanti, che nel complesso hanno modificato l'ambiente urbano e ridotto le risorse disponibili per i colombi. Tra questi fattori sembra aver avuto un peso rilevante il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, con l'introduzione della raccolta porta a porta e dei contenitori interrati, provvedimenti che hanno verosimilmente limitato l'accesso a fonti di cibo facilmente disponibili. A questo si sono probabilmente aggiunti altri elementi, fra cui gli effetti della pandemia e del lockdown sulla presenza di persone nel centro storico. La popolazione di colombi urbani a Pisa, ha sottolineato Giunchi, è crollata nell'arco di 20 anni senza che in città fossero attuati programmi specifici di controllo della specie. La riduzione è soprattutto collegata alla minore disponibilità di risorse, più che agli abbattimenti effettuati nelle aree agricole, che in ogni caso, vista la capacità riproduttiva molto elevata dei piccioni, spesso da soli non producono risultati evidenti e duraturi. Questo studio, ha concluso il docente, dimostra come un monitoraggio costante delle popolazioni urbane e una gestione attenta dell'ambiente cittadino possono diventare un modello efficace per la convivenza con la fauna nelle città. Nel caso dei piccioni, la misura più importante resta ridurre l'accesso alle fonti di cibo legate alle attività umane, intervenendo sulle cause che favoriscono la loro presenza piuttosto che sugli animali stessi. Ecco una lezione che andrebbe mandata a memoria, anche con riguardo agli altri animali selvatici che via via finiscono nel mirino di amministratori, sempre pronti a gridare, in questo caso letteralmente al lupo, ma poi all'orso, al cinghiale, e sempre suggerendo la risposta violenta, cioè il cosiddetto abbattimento. La verità è che la convivenza fra specie diverse è sempre possibile e deve essere quindi perseguita, in prima istanza, proprio dalle pubbliche autorità.

Non c'è bisogno di dire che cosa rappresenti l'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca per gli Stati Uniti e per il mondo intero. È un ciclone di protervia, violenza, irresponsabilità politica, insofferenza per le regole della democrazia, attitudine alla guerra. Difficile aggiungere qualcosa di negativo a un quadro del genere, ma si può dire qualcosa con riguardo agli animali e alla loro tutela. La scure di Donald Trump si sta infatti per abbattere su specie a rischio d'estinzione. Dopo aver dichiarato guerra all'eolico perché le turbine uccidono gli uccelli, ma non avendo alcun interesse per la vita animale, e dopo aver allentato tutte le regole per la tutela ambientale, il presidente ha dichiarato che anche gli habitat più delicati, quelli che danno rifugio a specie animali protetti, sono da considerare aperti alle trivellazioni, alle attività minerarie e perfino allo sviluppo immobiliare. Gli ambientalisti e gli animalisti negli Stati Uniti gridano allo scandalo e parlano senza giri di parole di sentenza di morte per molti animali. L'Endangered Species Act, approvato da Richard Nixon nel 73 e che per 50 anni ha rappresentato un'ancora di salvezza per animali come l'aquila calva o l'orso grigio, è da tempo nel mirino dell'amministrazione, convinta che la sua interpretazione di danno arrecato agli animali sia eccessivamente vincolante. La legge in effetti vieta qualsiasi modifica o degradazione dell'habitat che sia in grado di uccidere o ferire animali, compromettendone la capacità di nutrirsi e riprodursi. Negli anni varie azioni legali hanno cercato di rivedere l'interpretazione della norma per attutirne gli effetti di reale tutela, ma finora senza successo. Nel 1995 la Corte Suprema ha respinto l'istanza di alcuni proprietari terrieri che sostenevano che il concetto di harm, danno, dovesse limitarsi all'uccisione o al ferimento dell'animale a rischio di estinzione e non alla modifica del suo habitat. Ora però gli stessi proprietari terrieri possono cantare vittoria. I dipartimenti degli interni del commercio hanno infatti revocato in via definitiva questa interpretazione, stabilendo di fatto che la distruzione del nido o dell'habitat di una specie a rischio di estinzione non può più essere considerata illegale. Nell'annunciare la svolta, il Dipartimento degli Interni ha spiegato che la revisione riporta alle origini il significato della legge, che era stata spinta agli estremi negli ultimi anni, secondo questa versione, dagli ambientalisti e dai democratici. Come ha spiegato il segretario Doug Burgum, è stata abusata per anni a danno delle famiglie e delle imprese. È divenuta una trappola normativa che ha fatto salire i costi e ampliato l'autorità del governo federale ben oltre quanto previsto dal Congresso. La revisione della legge sarà molto probabilmente oggetto di una lunga battaglia legale. Earth Justice, studio legale specializzato in questioni ambientali, ha già annunciato che farà ricorso. Lo scontro però presenta non pochi rischi. Se il caso infatti dovesse arrivare alla Corte Suprema, la maggioranza conservatrice potrebbe sancire definitivamente la modifica, impedendo alle future amministrazioni di revocarla.

0: Massimo Filippi è un amico di vecchia data di Restiamo Animali. Professore ordinario di neurologia, è uno dei maggiori pensatori dell'antispecismo italiano, autore di numerosi libri che spaziano ormai dalla saggistica alla narrativa. La sua ultima opera, appena uscita per l'editore Eleutera, è Cose che capitano, una raccolta di 100 racconti brevi, a volte anche brevissimi, che spazia dal poliziesco alla pagina di diario, dalla denuncia politica alla riflessione su cosa significhi fare letteratura. Abbiamo chiesto a Massimo Filippi di presentare lui stesso il suo libro e di leggerci un paio dei suoi racconti.
1: Cose che capitano è una raccolta di 100 racconti brevi che si muovono su aree di confine, vita-morte, umano-animale, ad esempio. Ovviamente prosegue la mia riflessione anti-antropocentrica e qui vorrei leggervi due brevissimi racconti che parlano anche di animali. Certo che quello che possiamo imparare dagli animali sono tante cose, non ultimo, come si muore e come si ama. Il primo racconto, la chiocciola e la morte. Aveva 4 anni ed era molto malato, viso smunto, corpo gracile, movimenti lenti e una grande tristezza. Un giorno ero in ospedale con i genitori per una visita di controllo. Stavano percorrendo un lungo corridoio sotterraneo per andare da un reparto a un altro e lì si imbatterono in una chiocciola morente. Il guscio era andato in pezzi, verosimilmente schiacciato da qualcuno che era passato di lì poco prima di loro. Dall'animale in agonia si allungava una lunga bava grigiastra, il percorso che aveva compiuto nel disperato tentativo di trovare la salvezza. I genitori si chiesero come ha fatto ad arrivare fino qui. Il bambino invece non disse nulla e sul suo volto passò un'ombra di stupore e disperazione. Ma allora si muore anche in ospedale? Il secondo racconto si intitola Amore sconfinato. Si era rimpicciolita. Adesso misurava circa 0,5 centimetro, pesava poco meno di 22 grammi. Aveva sempre vissuto in città, aveva iniziato a rimpicciolirsi dopo che era andata in pensione. Ora viveva in campagna. Aveva trovato casa in un anfratto, ricoperto di muschio e terriccio, nascosto tra le fibre marcite dei tronchi che fungevano da terrapieno sul bordo a monte di un sentiero poco battuto. Era bello lì. C'era una piacevole umidità e un delizioso tepore. Se fosse stata ancora umana, avrebbe pensato di trovarsi dentro a un utero, accarezzata da villi di muschio e licheni. In quel posto conobbe una formica e si innamorarono. Il classico incontro casuale di due anime gemelle. Lei rifletteva spesso tra sé e sé. Siamo lesbiche, lei è nera, io bianca, io anziana, lei giovane, e come se non bastasse apparteniamo a due specie diverse. Chissà che scandalo se questo fosse successo quando ero ancora umana. Quando pensava a queste cose, le antenne della formica vibravano allegramente. Ora capisci cos'è importante? E che quello che vi hanno raccontato per secoli era null'altro che una gigantesca montagna di fandonie. Di solito, dopo questi scambi, facevano l'amore.
0: Massimo Filippi, Cose che capitano, editore Eleutera, 200 pagine, 17 euro.

questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.

0: Dip trip, flip fantasia.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: E ora pubblicità.
10: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo. Un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, Kuwait, Bahrain e Giordania sotto attacco dopo la settima notte di raid. Washington anche oggi ha colpito le infrastrutture civili iraniane, tra cui diverse centrali elettriche. Dopo Hormuz il rischio ora è anche il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. Israele annuncia piani per nuovi insediamenti di colonie a Gaza e in Cisgiordania. Intanto i grandi piani di ricostruzione della striscia del Board of Peace diventano l'allestimento di un campo profughi nella sola Rafa, secondo le indiscrezioni dei media internazionali. Il caso di Mario Roggero, Salvini è andato a visitarlo nel carcere di Bollate, ma poi ha frenato sulla richiesta di grazia. Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente. Resta la campagna della destra in appoggio al gioielliere che ha inseguito e ucciso due rapinatori. A Venezia stasera la festa cittadina segnata dalla presenza dell'ambasciatore statunitense Fertitta. Il rappresentante americano è impegnato in una sorta di tour turistico diplomatico. Centinaia di persone hanno protestato contro di lui, denunciando poi manganellate dalle forze di polizia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Kuwait, Bahrain e Giordania sono stati sotto attacco per tutta la mattina, dopo la settima notte di raid incrociati tra Teheran e Washington. Il Bahrain in particolare ha annunciato poco fa di aver respinto una nuova ondata di attacchi e nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione, con il paese che ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. Ma se la maggior parte dei droni e missili lanciati dall'Iran verso i paesi del Golfo è stata intercettata, i raid statunitensi hanno causato invece diversi danni. Gli attacchi anche oggi hanno colpito anche le infrastrutture civili iraniane, soprattutto nel sud. 10.000 persone sarebbero rimaste senza acqua potabile e tra le strutture colpite ci sarebbero anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio ora è il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di chiudere nel caso di raid proprio sugli impianti elettrici iraniani. Sulla fattibilità di questa minaccia ascoltiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
3: Certamente gli Houthi possono farlo, hanno uomini, hanno a disposizione la conoscenza dello stretto, hanno il controllo di alcune isole che si trovano di fronte a Hodeida, hanno il controllo di Hodeida, hanno anche una serie di materiali che l'Iran ha dato loro in questi anni che consentono loro di approcciare le navi sia con droni che arrivino sopra le navi, ma anche nelle forme di piccoli sottomarini che funzionano esattamente come i droni. Hanno tutto quello che serve per fare quello che l'Iran potrebbe chiedere loro, che di fatto ha già chiesto.
4: Che impatto avrebbe una chiusura di Bab el-Mandeb, soprattutto in congiunzione col blocco di Hormuz che c'è già?
3: Sarebbe l'operazione perfetta, che metterebbe totalmente in crisi il traffico marittimo internazionale da e per i golfi, l'Oceano Indiano, quindi l'Asia, fino ad arrivare al Mediterraneo, perché impatterebbe naturalmente sul canale di Suez, che sarebbe raggiungibile, sul Mar Rosso, e quindi non consentirebbe che queste azioni marittime avvengano in modo fluido. E se proprio si volesse evitare tutto questo, si dovrebbe costantemente circumnavigare l'Africa con dei costi esorbitanti. Il commercio internazionale già era stato messo in crisi da una prima chiusura di Bab el-Mandeb all'inizio della guerra, però comunque c'è lo stretto di Hormuz attivo, era tutto più fluido. La manovra attenaglia rende tutto questo veramente impossibile. L'attuazione significa un disastro per i mercati internazionali.
2: Israele ha annunciato piani per la costruzione di nuovi insediamenti illegali a Gaza e in Cisgiordania. Il ministro della difesa Katz ha parlato di 3 avamposti nel nord della striscia e quello delle finanze Smotrich ha detto che il suo ministero stanzierà 300 milioni per estendere il controllo sulla Cisgiordania. La notizia arriva mentre in questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni dei media internazionali su un ridimensionamento dei piani del Board of Peace per Gaza. I grandi progetti di ricostruzione promossi in teoria dall'organismo voluto da Trump, si sarebbero ridotti all'allestimento di un campo profughi che viene definito zona pilota nella sola città di Rafah. E mentre il Board of Peace resta anche senza fondi, i raid israeliani sulla striscia continuano e Tel Aviv ora controlla circa il 65% del territorio di Gaza. Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme.
0: Il piano è completamente fermo, quindi qualsiasi cosa decida di fare il Board of Peace è irrilevante. Oramai nessuno sta dando peso al Board of Peace, non solo perché c'è un conflitto su Hormuz tra Iran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo, ma perché effettivamente il Board of Peace sin dalla partenza è assolutamente poco credibile, almeno che Gaza le cose sono esattamente ferme, a parte i bombardamenti israeliani da quando è cominciato. Finché non vengono meno le condizioni che bloccano tutto, cioè disarmo di Hamas, il ritiro israeliano, nessun paese al mondo, perfino il più filo palestinese, non mettono i soldi in una condizione come questa. Chi garantisce la sicurezza a Gaza? La ricostruzione dopo le guerre è sempre un grande business economico, ma così è un business impossibile. La mia idea è che abbiano bisogno di dire di tanto in tanto qualche cosa, perché di tanto in tanto ci si ricorda che esiste il Board of Peace.
2: Stamattina nel carcere di Bollate è arrivato Matteo Salvini, che è entrato nel penitenziario per incontrare Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Tutta la destra, sia quella di governo sia quella dell'ex generale Vannacci, si è schierata con Roggero e al centro dell'attenzione c'è la campagna partita nei giorni scorsi per ottenere che il presidente della Repubblica Mattarella gli conceda la grazia. Su questo però il capo della Lega ha usato toni più morbidi dopo che ieri il gioielliere aveva quasi ordinato al capo dello Stato di graziarlo. Linea a Bollate ad Alessandro Principe.
5: Sì, buongiorno qui dal carcere di Bollate, dove Matteo Salvini ha deciso di rendere visibile, evidente la sua campagna in sostegno a Mario Roggero, una campagna che punta naturalmente a sostenerlo, che punta alla grazia, che tiene insieme tante cose, la pressione sul capo dello Stato, la contestazione della magistratura, il tema della sicurezza, del farsi giustizia, della legittima difesa, capi saldi della propaganda della Lega che ora trovano in questo caso la sintesi perfetta. E davanti al carcere di Bollate una ventina di militanti leghisti della Lega Giovani di Milano, una ventina di giornalisti. Salvini è entrato in auto verso le 10.35 accompagnato da due deputati della Lega, è rimasto un'ora e mezza a fianco del cancello da dove è entrato la guardiola, da dove passano di tanto in tanto i parenti dei detenuti in visita con i sacchetti, le borse, dei vestiti, bambini in ciabatte con le mamme. Salvini esce dal carcere di Bollate, si ferma a parlare con i giornalisti, sembra essere meno lanciato sulla questione grazia, punta a dare evidenza al sostegno che la Lega intende fornire a Roggero, cita anche l'avvocato Giulia Bongiorno come possibile sostegno, parla più volte delle condizioni di detenzione, della possibilità di ridurre la permanenza in carcere. Quello della grazia sembra un tema che rimane sullo sfondo dopo il richiamo molto forte di Mattarella di due giorni fa. Per quanto riguarda la candidatura, si è parlato anche di questo, di Roggero. Roggero non può essere candidato perché la condanna glielo impedisce. Salvini dice stiamo studiando tutte le vie legali, qualcuno dice che potrebbe trattarsi piuttosto di una candidatura della moglie di Mario Roggero, che potrebbe essere comunque, diciamo, il modo per mettere in lista il nome nelle liste della Lega alle prossime elezioni. Staremo a vedere, sta di fatto che è certo che questo caso sia ormai diventato in modo evidente e marcato un punto di campagna elettorale della Lega, anche del resto della destra. Abbiamo visto le dichiarazioni di Vannacci, della stessa Giorgia Meloni, ma sicuramente Salvini ha deciso di farne un suo punto distintivo. Ridò la linea allo studio qui dal carcere di Bollate.
2: Grazie ad Alessandro Principe. A Genova è in corso un'assemblea organizzata dal movimento No Kings alla vigilia del 25esimo anniversario dell'inizio del G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e dalla loro repressione violentissima. Furono i giorni dell'uccisione di Carlo Giuliani, dell'irruzione alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. Tra i protagonisti della mobilitazione No Global ci fu Luca Casarini, che faceva parte del movimento delle tute bianche e che al momento è a Minneapolis negli Stati Uniti, simbolo delle deportazioni delle persone migranti da parte dell'ICE.
6: Noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo, quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché l'intento sia a Genova che qui è imporre il terrore. Noi siamo dentro questa dinamica che in 25 anni ha mostrato tutto quello che avevamo percepito. Certamente non avevamo cognizione perfetta di ciò che stava succedendo, ma avevamo capito che eravamo a una svolta nella storia che sarebbe arrivata pesante. Oggi siamo immersi in questa dimensione della guerra globale permanente, della distruzione del diritto internazionale, delle democrazie liberali fatte a pezzi, delle deportazioni, tutto quello che sappiamo. Minneapolis è il modo migliore che mi è capitato di rivivere anche a un quarto di secolo.
2: In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica causando 8 morti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese. L'attacco avrebbe riguardato in particolare un deposito del colosso locale del settore. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni. La maggior parte è stata intercettata dalle difese antiaeree. In Ucraina invece è morto un civile a Odessa in un attacco russo contro una nave mercantile. Nel paese ieri c'era stato il secondo giorno di proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Sempre ieri Zelensky aveva nominato il suo successore, per il momento ancora ad interim, quindi in via temporanea. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo, così Andy Burnham nel primo discorso dal leader del partito laburista. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Su questo passaggio di consegne sentiamo Marco Varvello, editorialista della Stampa ed ex corrispondente Rai da Londra.
7: Burnham, essendo una vecchia volpe della politica, si era procurato l'appoggio della stragrande maggioranza del gruppo parlamentare e dei sindacati che ancora hanno diritto di voto al vertice dei laburisti, e quindi sostanzialmente chiunque si fosse candidato a sfidarlo non avrebbe avuto nessuna chance. Questo ha portato ad un cambio di leader politico e quindi di premier, perché comunque il leader laburista comanda la stragrande maggioranza parlamentare, ha la sua maggioranza e può andare dal sovrano capo dello Stato a dire adesso sono io il leader e quindi il nuovo premier. Risultato però che abbiamo un cambio di premier e di governo senza che Burnham l'abbia votato nessuno per quel ruolo se non il vertice, nemmeno un congresso di partito hanno fatto in questo caso, un po' bizzarro. Questo passaggio solo all'interno dei vertici del partito lo avevano già fatto più volte i conservatori anche di recente, però i laburisti di solito erano un po' più trasparenti e rispettando meccanismi democratici. I giochi si faranno con il nuovo governo e con il programma di governo che per adesso non c'è.
2: Il cambiamento climatico è responsabilità di tutti, compresi gli Stati Uniti. Lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney nel contesto di polemiche politiche in corso tra i due paesi per gli incendi che sono scoppiati in Canada, ma che hanno portato nubi di fumo anche su una parte degli Stati Uniti. Alcune ore fa Trump ha annunciato di voler aggiungere il costo economico di questa invasione ai dazi statunitensi già in vigore nei confronti del Canada. In Italia stamattina Confesercenti ha diffuso delle stime sui costi economici del caldo estremo che ha definito una vera e propria tassa climatica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi, pari allo 0,2-0,4% del PIL, dice l'organizzazione, citando questioni come i maggiori costi energetici e gli investimenti per gli impianti di condizionamento e la riqualificazione degli edifici. In Italia in queste ore sono 14 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. A Milano la rettrice del Politecnico Donatella Asciuto non sarà tra i candidati a sindaco per il centro-sinistra. Il suo nome era ritenuto tra quelli papabili, ma in un'intervista al Corriere della Sera oggi l'interessata lo ha escluso. Non ho mai pensato di fare politica nella mia vita, spiega, e non mi interessa far parte di quel mondo. Una presa di distanza che Sciuto accompagna con una riflessione. Si parla molto di nomi e poco di programmi. Sulle candidature Sciuto aggiunge la vice sindaca Anna Scavuzzo è il profilo più giusto. A Venezia stasera ci saranno le celebrazioni della Festa del Redentore, uno degli appuntamenti collettivi più partecipati in città che quest'anno è segnato dalla presenza dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta. Il rappresentante americano è impegnato in una sorta di crociera con tappe in 13 regioni italiane che ufficialmente è un tour diplomatico, ma che sta causando proteste legate anche alla partecipazione delle forze di polizia italiane alla sicurezza del viaggio. Ieri a Venezia c'è stata una manifestazione contro l'arrivo dell'ambasciatore. Federica Toninelli è un'attivista del laboratorio occupato Morion che ha partecipato alla mobilitazione.
8: La presenza di Fertitta, in particolare questa sera, segna, nel senso che è l'ennesimo yacht, ma in particolare proprio lo yacht dell'ambasciatore americano durante una delle feste che è stata più spogliata qua a Venezia, ovvero quella del Redentore. È uno yacht estremamente grande che tra l'altro copre anche gran parte della riva, ma è soprattutto un po' proprio la sua presenza simbolica, no, durante la festa del Redentore. Ieri appunto abbiamo partecipato alla manifestazione contro la presenza dell'ambasciatore Fertitta, ci siamo mossi da Campo San Zaccaria e poi il nostro obiettivo era quello di riuscire a portare la protesta ad arrivare davanti allo yacht. Era una manifestazione assolutamente pacifica che portava varie parole chiave, no? Vari temi, a partire dallo sfruttamento di Venezia, ma anche per andare a contestare il fatto che non c'è nulla da celebrare nelle relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, perché lo ricordiamo, ufficialmente Fertitta è qua proprio all'interno di un giro diplomatico che vuole celebrare appunto le relazioni tra due paesi, e appunto la manifestazione di ieri voleva arrivare davanti allo yacht, però poi a pochi metri dallo yacht siamo stati bloccati e ci sono state delle cariche da parte della polizia.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione è alle 15.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20 e alle 19.15.
10: Sabato 18 luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Gabriele Bertin delle chiese valdesi di Prarostino e San Secondo. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Give a Little Love, dona un po' di amore. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Cristina Pretto della chiesa valdese di Torre Pellice.
11: Leggiamo nel libro della Genesi al capitolo 5. Il secondo versetto. Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. E nell'Epistola ai Romani, al capitolo 12, leggiamo il versetto 10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente.
12: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, proviamo per un attimo ad immaginare e a pensare nella nostra giornata ordinaria e quotidiana a quante relazioni viviamo, tanti incontri, tanti scambi, le relazioni di famiglia ad esempio, quelle dove possiamo essere anche allo stesso tempo figli, figlie, madri, genitori, compagni, amati, amate, amanti, le relazioni di lavoro, quelle amicali, quelle di affetto amoroso, le relazioni di una fratellanza, di una sorellanza che vanno al di là delle linee del sangue, le relazioni che trovano le loro radici nella fede e nella sua espressione comunitaria. Proviamo a pensare per un attimo a quanti volti, quante voci, quanti sguardi, quante parole spese o ricevute, quanta rabbia, fastidio, quanta serenità posso e possiamo vivere in una sola giornata grazie a chi ci è accanto. E se poi moltiplichiamo quella giornata per tutte quelle che formano i giorni della nostra vita, beh, forse il numero di persone incontrate, di relazioni create, di relazioni concluse, di quelle che si sono ritessute, non si riesce a contare. Nelle parole che ci sono proposte quest'oggi, dalla Genesi e dalla lettera ai Romani, ecco, mi sembra che il filo che le tiene assieme sia proprio quello della relazione. Nel principio ci viene detto Dio crea dando forma ad una relazione che nella sua diversità, quella di maschio e femmina, si unisce nel concetto di umanità, che spesso viene tradotto con la parola uomo. Un'umanità che riceve anche una parola di benedizione, come conclusione, come sigillo dell'atto creativo, e che si unisce al nome che viene loro donato. Un'umanità quindi variegata, che vive il senso della diversità non come distanza, ma come luogo di bene e di comunione. E così Paolo, nel salutare la comunità di Roma, dopo aver usato l'immagine del corpo delle diverse membra, dopo aver dato valore e peso ai doni e alle differenze come occasioni di crescita comunitaria, pone al di sopra di ogni forza quella dell'amore fraterno, che sia in pienezza, nel senso e nell'azione della condivisione. Un amore che trova la sua forza non nelle genealogie verticali che ci dicono chi siamo da chi ci ha preceduto, o nel sistema sociale di cui si è parte, che spesso crea disuguaglianze, pregiudizi, differenze, ma che trova invece forza e radici nell'orizzontalità della fede, quella fede che rompe gli schemi e le barriere, che supera ed arricchisce le differenze come specchio di una sola umanità, che si trova accomunata dall'essere portatrice di un amore gratuito, che rinnova e trasforma il mondo. Un amore che dall'alto scende per trasformare il quotidiano e il vissuto di ciascuno e ciascuna. Quante sono le relazioni che viviamo, sorelle e fratelli, e quante volte in esse possiamo incontrare e sperimentare la potente dolcezza dell'amore di un Dio che decide di essere il Dio delle relazioni, chiamando e incontrando, guarendo e camminando in silenzio con i frammenti preziosi della sua umanità, chiamando ciascuna e ciascuno figlia o figlio, e rendendoci insieme sorelle e fratelli, gli uni grazie alle altre. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo. Un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sono le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio. Le notizie. Partiamo dalla situazione in Medio Oriente. Kuwait, Bahrain e Giordania sono stati sotto attacco per tutta la mattinata dopo la settima notte di raid incrociati fra Teheran e Washington. Il Bahrain ha detto poco fa di aver respinto una nuova ondata di attacchi e nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione, con il paese che ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. Ma se la maggior parte dei droni e dei missili lanciati dall'Iran verso i paesi del Golfo è stata intercettata, i raid statunitensi hanno invece causato diversi danni. Gli attacchi anche oggi hanno colpito le infrastrutture, anche civili iraniane, soprattutto nel sud del paese. 10.000 persone sarebbero rimaste senza acqua potabile. Tra le strutture colpite ci sarebbero anche diverse centrali elettriche. Poco fa il vice ministro degli esteri di Teheran ha detto che il suo governo si considera ormai svincolato dagli impegni presi con il memorandum firmato con Trump.
2: Israele accelera i piani di espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti nel nord della striscia di Gaza, comunità militari che in passato hanno spesso preceduto la nascita di insediamenti civili israeliani. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ministro delle finanze Smotrich ha reso noto uno stanziamento di oltre 400 milioni di dollari destinato all'espansione di decine di insediamenti israeliani in Cisgiordania occupata. La decisione sarebbe stata approvata dal governo il mese scorso, ma mantenuta riservata, questo almeno secondo quanto riferiscono i media israeliani citati dal Guardian, per evitare possibili obiezioni da parte degli Stati Uniti.
1: Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu se si recasse a New York, come è previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si tiene a settembre. Credo che debba essere processato all'AIA, ha detto Mamdani, è un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale.
2: Gli esponenti della destra, sia nel governo che in Parlamento, non stanno perdendo un minuto per usare il caso del gioielliere Roggero come strumento di propaganda a favore di una presunta libertà assoluta di difesa dalle aggressioni. Salvini, il ministro e vicepresidente del Consiglio, nonché leader della Lega, oggi è andato a visitare nel carcere di Bollato il gioielliere, condannato definitivamente per aver ucciso 2 persone, 2 rapinatori. Il legale di Roggero ha escluso poi che al momento siano previsti domiciliari o pene alternative per il suo assistito. Intanto Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, ha definito la visita in carcere di Salvini l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia. Non condividiamo l'idea trampiana della giustizia, ha detto Braga, fondata sul principio del fai da te. Un'idea della giustizia, quella di Trump, che prevede con gli squadroni dell'ICE una sorta di legalizzazione dell'omicidio.
1: Si è dimesso in Germania il capogruppo in Parlamento della CDU-CSU, la Democrazia Cristiana Tedesca, Jens Spahn. Le sue dimissioni erano state esplicitamente chieste dal cancelliere e dal presidente del partito, Friedrich Merz, dopo la notizia che il capogruppo del partito insieme a suo marito erano diventati genitori, ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU, il partito del capogruppo dimissionario e del cancelliere Merz, si oppone alla sua legalizzazione.
2: Sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bambina di 11 anni che mercoledì scorso è rimasta impigliata nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere con l'autopsia.
1: Oggi temperature record in Sicilia. La massima registrata dalla rete del servizio informativo è quella di Caltagirone, che è arrivata a 45,3 gradi. Ad Aragona, Agrigento, termometro a 45 gradi. A Mineo, Catania, la centralinea del servizio informativo ha segnato 44,9 gradi. È tutto per ora con le notizie, ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio.
0: Popolare Network.
3: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Penso io. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Coin Perspex, mano!

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo code per lavori tra Pont Saint-Martin e Verrè in direzione Monte Bianco. Ci occupiamo proprio del Monte Bianco per segnalare code al pedaggio italiano con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio francese. Ed è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora, pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
6: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: debito.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: ...17.30 Popolare Network, un buon pomeriggio alle notizie. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump. È il viceministro degli esteri iraniano a parlare in questo modo, facendo un ulteriore passo verso un'escalation nella guerra con gli Stati Uniti, che nelle ultime ore già si è vista sul campo. Al momento non ci sono notizie di colloqui. La politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese, ha dichiarato il viceministro, aggiungendo: stavamo negoziando, ma gli americani hanno violato completamente il memorandum con le loro mosse aggressive. Sono almeno 50 i morti, 500 i feriti nel paese negli ultimi giorni, 12 vittime nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi statunitensi che hanno colpito non solo strutture militari ma anche civili come ponti e centrali elettriche. A sua volta, in risposta, Teheran ha attaccato i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha condannato gli attacchi contro le infrastrutture civili avvenuti in Bahrain, Giordania, Kuwait, definendoli dei crimini di guerra.
2: Si è dimesso in Germania il capogruppo in Parlamento della CDU-CSU, la Democrazia Cristiana Tedesca, Jens Spahn. Le sue dimissioni erano state chieste esplicitamente dal cancelliere e presidente del partito Friedrich Merz, dopo la notizia che il capogruppo del partito insieme a suo marito erano diventati genitori ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e il partito del capogruppo, la CDU, del cancelliere Merz si oppone alla sua legalizzazione.
1: Il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu se si recasse a New York, così come è previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si tiene a settembre. Credo che debba essere processato all'AIA, ha detto Mamdani, è un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale.
2: Gli esponenti della destra nel governo, così come in Parlamento, non stanno perdendo tempo per usare il caso del gioielliere Roggero come strumento di propaganda a favore di una presunta libertà assoluta di difesa dalle aggressioni. Salvini, il ministro e vicepresidente del Consiglio, oggi è andato a visitare nel carcere di Bollate il gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due persone. Intanto, dall'opposizione, la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, ha definito la visita in carcere di Salvini l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia.
1: Un uomo è morto annegato nel fiume Adda cercando di salvare il nipotino di 4 anni. È successo a Trucazzano in provincia di Milano. Il bambino si era buttato in acqua ma era in difficoltà. Lo zio, che era a sua volta nel fiume con il padre del bimbo, ha tentato di soccorrerlo ma poi si è sentito male oppure è rimasto ferito, non è stato accertato ancora, ed è annegato, salvo invece il bambino che è però ricoverato in ospedale.
2: Vigilia oggi del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, dove fu ucciso il giudice Borsellino insieme ai 5 agenti della scorta. Poco fa ha parlato a Palermo il fratello del giudice assassinato, Salvatore Borsellino. Paolo, ha detto il fratello Salvatore, è stato ucciso per evitare che testimoniasse che qualcuno dei suoi compagni di gioventù aveva partecipato insieme a Stefano Delle Chiaie alla preparazione della strage di Capaci. Salvatore Borsellino evoca con queste parole che avete sentito la pista nera, l'estremismo di destra tra i responsabili della strategia della tensione mafiosa. Il fratello del giudice ucciso si è anche rivolto alla Presidente del Consiglio, alla Presidente Meloni, ha detto: non posso che lanciare il messaggio di smetterla di dire, di ispirarsi alla figura di Paolo Borsellino, quando invece quello che sta facendo questo governo è distruggere sistematicamente tutti i mezzi che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano lasciato alla magistratura per permettere di combattere la mafia.
1: Appuntamento con il giornale radio alle 19.30, sono le 17.34 minuti, a più tardi, una buona serata.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'Erbolario.
0: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Ciao, io sono Cinzia, sono una cacciatrice di storie che mi arrivano per caso oppure me ne vado a cercare. Quella che voglio raccontarti oggi sembra una favola, ma invece è una storia vera. C'era una volta un vecchio mulino addormentato. Se ne stava a Perrero in Valle Germanasca, circondato dal rumore dell'acqua e dal silenzio della montagna. Aveva visto passare stagioni, inverni, temporali e giornate di pioggia. Per tanti anni aveva lavorato, aveva accolto persone, aveva avuto una funzione. Poi, poco alla volta, si è spento. La sua ruota aveva smesso di girare, le stanze si erano svuotate, i passi erano diventati sempre più rari. E come succede a molti luoghi dimenticati, aveva iniziato ad aspettare. Aspettare qualcuno che tornasse a guardarlo, qualcuno capace di vedere oltre la polvere, oltre il lavoro da fare, oltre il tempo che aveva lasciato i suoi segni. Aspettava qualcuno disposto a credere che la sua storia non fosse finita. D'altra parte, a molti chilometri di distanza vivevano due ragazzi. Si chiamavano Raffaella e Tommaso. Non erano montanari, non erano cresciuti tra boschi e mulini. La loro vita iniziava in città a Rho, alle porte di Milano. Avevano studiato lavorando, costruito il proprio percorso come fanno tanti giovani. Raffaella aveva frequentato il liceo linguistico, mentre Tommaso aveva scelto ragioneria. Le loro giornate scorrevano tra impegni, lavoro e progetti per il futuro. Eppure, senza saperlo, stavano cercando qualcosa. Non una casa, non un lavoro, qualcosa di più difficile da spiegare. Un posto che potesse assomigliare alla vita che desideravano davvero. Credo che prima o poi succeda a tutti. Arriva un momento in cui smettiamo di chiederci cosa dovremmo fare e iniziamo a domandarci come vorremmo vivere. Per Raffaella e Tommaso quel momento arrivò durante la pandemia. Come per molte persone, quel periodo sospese improvvisamente il tempo. Le giornate cambiarono ritmo, i progetti si fermarono e molte certezze iniziarono a vacillare. Per loro significò anche perdere il lavoro. Entrambi lavoravano come baristi in un centro culturale, un mestiere fatto di persone, incontri e relazioni. Poi arrivò il Covid e, come accade a tanti, si ritrovarono costretti a fermarsi. E fu proprio in quel silenzio che nacque una domanda semplice: che cosa vogliamo fare da grandi? Raffaella oggi ci ride sopra quando lo racconta, ma quella domanda cambiò davvero il corso delle loro vite, perché la risposta non aveva a che fare con una carriera, non aveva a che fare con il denaro, aveva a che fare con gli animali. Fin da bambina Raffaella aveva vissuto circondata dagli animali. Poi, a causa delle vicende della vita e della separazione dei genitori, aveva dovuto lasciarne alcuni. Un dolore che non aveva mai dimenticato davvero. Mi sentivo in dovere di riparare a quel danno del passato, mi racconta. E forse è proprio questa la parola che attraversa tutta questa storia. Riparare. Riparare una ferita. Riparare un ricordo. Riparare una promessa fatta a se stessi tanti anni prima. Così nasce l'idea, creare un rifugio per animali in difficoltà, un luogo dove chi era stato scartato, maltrattato, semplicemente dimenticato, potesse avere una nuova vita possibile. Era un sogno bellissimo, ma serviva un posto, e quel posto ancora non sapevano dove trovarlo. Inizia così una ricerca lunga, fatta di annunci, telefonate, visite e tanti chilometri. Guardano in Lombardia, troppo costosa. Provano in Emilia-Romagna, poi in Liguria e poi ancora altrove, finché, quasi per caso, la loro ricerca arriva in Piemonte. E qualche volta le favole fanno proprio così. Non bussano alla porta, ti aspettano dietro la curva, dietro una strada che non avevi programmato di percorrere, dietro un vecchio mulino che da anni aspettava qualcuno capace di riportarlo in vita. E in effetti fu amore a prima vista. Quando Paolo, un ragazzo dell'agenzia immobiliare locale, li accompagna a vedere quella proprietà, Tommaso capisce immediatamente che qualcosa era cambiato.
Appena l'ho visto, mi sono innamorato, mi racconta. E credo che chiunque abbia trovato il posto giusto nel mondo capisca perfettamente cosa intende. Perché esistono luoghi che ci piacciono e poi esistono luoghi che ci chiamano. Quel vecchio mulino aveva tutto ciò che stavano cercando. Aveva il terreno, aveva l'acqua che attraversava la proprietà, aveva lo spazio per gli animali, aveva abbastanza isolamento da regalare pace, ma non così tanto da farli sentire lontani dal mondo. Per due ragazzi, cresciuti alle porte di Milano, era un equilibrio importante. La montagna li affascinava, ma non volevano sentirsi tagliati fuori dal mondo. E quel posto sembrava aver trovato la misura giusta. Naturalmente il mulino non era perfetto, anzi aveva bisogno di cure, molte cure. Aveva bisogno di mani disposte a lavorare, di tempo, di fatica e di pazienza. Ma quando si ama davvero qualcosa, si smette quasi di vedere gli ostacoli, si vede soltanto ciò che potrebbe diventare. Così inizia una nuova avventura. Per 2 anni ogni sabato e ogni domenica diventano giorni di lavoro, viaggi continui tra Rho e Perrero, macchine cariche di materiali, soldi da risparmiare, lavori da imparare, problemi da risolvere, come succede sempre quando si costruisce qualcosa da zero. A volte penso che le persone guardino i sogni realizzati e dimentichino il cantiere, vedono il risultato e non vedono la fatica, vedono il rifugio, non vedono i viaggi, vedono la serenità, non vedono i sacrifici. E invece ogni sogno prima di diventare realtà assomiglia molto a un cantiere aperto, disordinato, faticoso, pieno di dubbi, ma anche pieno di possibilità. Nell'agosto del 2022 arriva finalmente il momento di trasferirsi. I lavori non sono ancora finiti, molte cose devono ancora essere sistemate, ma è arrivato il momento di fare il salto, lasciare la città e lasciare la vita di prima. Iniziare davvero una vita nuova. Credo che ci voglia un coraggio enorme, perché tutti sogniamo i cambiamenti, molti meno sono disposti a viverli davvero. Eppure Raffaella e Tommaso lo fanno, si trasferiscono, iniziano la loro nuova vita e soprattutto preparano il posto per coloro che saranno i veri protagonisti del progetto, gli animali. Nel marzo del 2023 arrivano le prime 3 pecore, poi arrivano le capre, i conigli, le galline, un maialino e poco alla volta il mulino ricomincia a riempirsi di vita. La cosa che mi colpisce è che qui nessun animale è semplicemente un animale. Ognuno ha un nome, una storia, un passato. Alcuni arrivano da situazioni difficili, altri sono stati abbandonati, altri ancora erano destinati al macello. Molti hanno conosciuto la paura. Alcuni hanno smesso di fidarsi degli esseri umani. E allora penso che forse il vecchio mulino e questi animali abbiano qualcosa in comune. Entrambi sono stati scelti quando gli altri li avevano lasciati indietro. Entrambi hanno ricevuto una seconda possibilità. Entrambi hanno trovato qualcuno disposto a credere in loro. Forse è per questo che qui si respira un'atmosfera particolare, perché tutto parla di accoglienza, non quella delle brochure turistiche, quella vera. Quella che nasce quando qualcuno decide di aprire una porta e dire «puoi entrare?». E mentre gli animali trovano una nuova casa, anche il mulino continua lentamente a trasformarsi. Non è più soltanto una vecchia costruzione recuperata. Sta diventando una comunità, una famiglia, un luogo dove persone, animali e natura imparano a convivere insieme. Ed è forse proprio qui che questa storia diventa qualcosa di più di un semplice rifugio per gli animali. Perché quando ascolti Raffaella Tommaso, capisci che il loro obiettivo non è soltanto accogliere animali in difficoltà. Quello è il punto di partenza, ma il sogno è più grande. Nasce così l'associazione di promozione sociale che oggi anima il Mulino di B, un luogo dove vengono organizzati eventi culturali, attività per ragazzi, momenti di incontro e occasioni per stare insieme. Mi colpisce una frase di Raffaella: vogliamo creare un'atmosfera concreta per chiunque cerchi un posto privo di discriminazioni. E mentre l'ascolto penso che in fondo il mulino di B sia diventato proprio questo, un luogo dove nessuno viene giudicato, né persone né animali. Qui non importa il tuo stile di vita, non si fanno prediche, non si cerca di convincere nessuno, si vive un'esperienza, si osserva, si ascolta,
si entra in contatto con una realtà diversa. E poi ognuno porta a casa ciò che desidera. Anche il rapporto con il paese mi incuriosiva molto, perché spesso immaginiamo che trasferirsi dalla città a una piccola borgata di montagna sia complicato, che servano anni per essere accettati, che ci sia diffidenza. E invece la realtà, ancora una volta, si è dimostrata diversa dai luoghi comuni. Tommaso mi racconta di anziani che oggi li aiutano, li consigliano e condividono con loro esperienze e conoscenze. Mi racconta dell'orto comune nato come occasione d'incontro. Mi racconta dei ragazzi del posto che partecipano alle attività, ai campi estivi e ai progetti organizzati dal rifugio. E allora penso che forse la montagna continui a insegnarci una cosa importante. Le comunità non nascono da sole, si costruiscono. Un gesto alla volta, una relazione alla volta, una porta aperta alla volta. E anche un vecchio mulino in fondo è diventato una piccola comunità. Non è soltanto una casa, non è soltanto un rifugio, ma una comunità. Oggi chi arriva qui può anche soggiornare in una piccola baita immersa nel verde, circondata dall'acqua e dal silenzio. Un posto dove i pensieri sembrano rallentare, dove gli animali fanno semplicemente parte del paesaggio e della vita quotidiana. Non ci sono recinti emotivi, non ci sono barriere. C'è la sensazione di entrare in un luogo dove tutto ha trovato il proprio equilibrio. E forse è proprio questo che rende speciale il Mulino di B. Per un giorno mi sono sentita parte di una famiglia. Ci sono state risate, incontri, emozioni e sono stata bene. Ho respirato l'energia di questo posto che sa accogliere, insegnare e offrire un punto di vista differente. Perché qualche volta i luoghi fanno anche questo. Ti ricordano che esistono diversi modi di vivere, modi diversi di guardare il mondo, modi diversi di prendersi cura degli altri. Anche io mi sono fatta abbracciare da grandi braccia e dal vecchio mulino, quelle stesse braccia che per anni erano rimaste immobili e silenziose. Oggi il vecchio gigante sta lentamente riprendendo la sua vita. E mentre l'acqua continua a scorrere accanto alle sue pietre e gli animali si muovono liberi nel prato, sembra quasi che la vecchia ruota abbia ricominciato a girare. Forse non come un tempo, forse in un mondo nuovo. Ma guardandola bene, mi è sembrato che sorridesse e credo che dopo tanti anni di attesa ne avesse davvero tutte le ragioni. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe sorprenderti ancora.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della statale 26 della Valle d'Aosta, dove per un incidente si rallenta in corrispondenza dell'incrocio Montalto Dora in entrambe le direzioni. Sulla A5 Torino-Aosta troviamo ancora code per lavori tra Verrè e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco per segnalare code con attese di circa 90 minuti in direzione Francia e di 15 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo. Un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101,1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 18 luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Gabriele Bertin delle chiese valdesi di Prarostino e San Secondo. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Give a Little Love, dona un po' di amore. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Cristina Pretto della chiesa valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel libro della Genesi al capitolo 5 il secondo versetto. Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. E nell'epistola ai Romani, al capitolo 12, leggiamo il versetto 10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente.
3: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, proviamo per un attimo ad immaginare e a pensare nella nostra giornata ordinaria e quotidiana a quante relazioni viviamo, tanti incontri, tanti scambi, le relazioni di famiglia ad esempio, quelle dove possiamo essere anche allo stesso tempo figli, figlie, madri, genitori, compagni, amati, amate, amanti, le relazioni di lavoro, quelle amicali, quelle di affetto amoroso, le relazioni di una fratellanza, di una sorellanza che vanno al di là delle linee del sangue, le relazioni che trovano le loro radici nella fede e nella sua espressione comunitaria. Proviamo a pensare per un attimo a quanti volti, quante voci, quanti sguardi, quante parole spese o ricevute, quanta rabbia, fastidio, quanta serenità posso e possiamo vivere in una sola giornata grazie a chi ci è accanto. E se poi moltiplichiamo quella giornata per tutte quelle che formano i giorni della nostra vita, beh, forse il numero di persone incontrate, di relazioni create, di relazioni concluse, di quelle che si sono ritessute, non si riesce a contare. Nelle parole che ci sono proposte quest'oggi, dalla Genesi e dalla lettera ai Romani, ecco, mi sembra che il filo che le tiene assieme sia proprio quello della relazione. Nel principio ci viene detto Dio crea dando forma ad una relazione che nella sua diversità, quella di maschio e femmina, si unisce nel concetto di umanità, che spesso viene tradotto con la parola uomo. Un'umanità che riceve anche una parola di benedizione, come conclusione, come sigillo dell'atto creativo, e che si unisce al nome che viene loro donato. Un'umanità quindi variegata, che vive il senso della diversità non come distanza, ma come luogo di bene e di comunione. E così Paolo, nel salutare la comunità di Roma, dopo aver usato l'immagine del corpo delle diverse membra, dopo aver dato valore e peso ai doni e alle differenze come occasioni di crescita comunitaria, pone al di sopra di ogni forza quella dell'amore fraterno, che sia in pienezza, nel senso e nell'azione della condivisione. Un amore che trova la sua forza non nelle genealogie verticali che ci dicono chi siamo da chi ci ha preceduto, o nel sistema sociale di cui si è parte, che spesso crea disuguaglianze, pregiudizi, differenze, ma che trova invece forza e radici nell'orizzontalità della fede, quella fede che rompe gli schemi e le barriere, che supera ed arricchisce le differenze come specchio di una sola umanità, che si trova accomunata dall'essere portatrice di un amore gratuito, che rinnova e trasforma il mondo. Un amore che dall'alto scende per trasformare il quotidiano e il vissuto di ciascuno e ciascuna. Quante sono le relazioni che viviamo, sorelle e fratelli, e quante volte in esse possiamo incontrare e sperimentare la potente dolcezza dell'amore di un Dio che decide di essere il Dio delle relazioni, chiamando e incontrando, guarendo e camminando in silenzio con i frammenti preziosi della sua umanità, chiamando ciascuna e ciascuno figlia o figlio, e rendendoci insieme sorelle e fratelli, gli uni grazie alle altre. Amen.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. Guerra Stati Uniti-Iran, il memorandum d'intesa ormai è solo sulla carta, non ci sentiamo più vincolati, dice Teheran, dopo i continui attacchi americani. Per rappresaglia colpiti i paesi del Golfo, uccisi due soldati USA in Giordania. Gaza, 9 morti nei raid israeliani mentre Tel Aviv accelera i piani di espansione nei territori occupati. Da New York l'avvertimento del sindaco Mamdani, se Netanyahu viene qui per l'assemblea dell'ONU potrebbe essere arrestato. Salvini sogna la candidatura del gioielliere condannato nelle liste della Lega. Sarei orgoglioso, dice, dopo aver visitato in carcere il duplice omicida da ieri detenuto a Bollate. Germania, la maternità surrogata divide il primo partito di governo, la CDU. Il cancelliere Merz ha chiesto e ottenuto le dimissioni del capogruppo in Parlamento. Jens Spahn ha appena avuto un figlio con la maternità surrogata, che è vietata nel paese. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump. È il viceministro degli esteri iraniano a parlare in questo modo, oggi facendo un ulteriore passo verso un'escalation nella guerra con gli Stati Uniti, che nelle ultime ore, ma in realtà da giorni, si è già vista sul campo. Una frase così netta che rigetta il memorandum, che cosa significa a questo punto? È in diretta con noi Farhan Sabai. Farhan, buonasera a te.
1: Buonasera a tutti. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump. Questa è stata la frase secca del viceministro degli esteri di Teheran. Vuol dire che il tempo della diplomazia, il tempo dei negoziati è finito. Si torna a difendere fermamente il paese, così ha dichiarato il diplomatico, aggiungendo: stavamo negoziando, ma gli americani hanno violato completamente il memorandum d'intesa con le loro mosse aggressive. Quindi Teheran biasima Washington per la ripresa della guerra e i Pasdaran promettono una risposta decisa e una lezione severa agli aggressori.
0: Sono almeno 50 i morti e 500 i feriti nel paese negli ultimi giorni a causa degli attacchi statunitensi, che hanno colpito non solo strutture militari ma anche civili come ponti e centrali elettriche, e a sua volta in risposta a Teheran ha attaccato i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Citavamo poco fa nel titolo anche la notizia appena arrivata di due militari americani che sono stati uccisi in questi contrattacchi. Quali sono le ultime notizie, Farhan?
1: Un mese fa, lo ricordiamo, Teheran e Washington firmavano il memorandum di Islamabad che avrebbe dovuto mettere fine alla guerra, ma in questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran, hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come hai ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago, e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti. Appunto, ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di una attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta, dove capita, nessun paese sarà più al sicuro. È tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie a Farhan Sabai. L'altro fronte è quello che riguarda il Libano e poi anche la Palestina, è ancora in qualche modo sospeso, quello del Libano sicuramente. In realtà sulla striscia di Gaza i raid israeliani sono ripresi con più intensità negli ultimi giorni. Oggi ad esempio sono 9 i palestinesi che sono stati uccisi nella striscia, sono fonti degli ospedali della striscia di Gaza a fare questi numeri, parlando di almeno 3 bambini tra queste vittime. L'esercito israeliano ha dichiarato di prendere di mira infrastrutture di Hamas, una risposta standard senza dare altri dettagli. Israele intanto accelera i piani di espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti nel nord della striscia, una comunità di militari che in passato hanno spesso preceduto la nascita poi di veri e propri insediamenti civili israeliani. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ministro delle finanze Smotrich ha reso noto uno stanziamento di oltre 400 milioni di dollari destinato all'espansione di decine di insediamenti nella Cisgiordania occupata. Qual è la strategia del governo Netanyahu e perché ora questa accelerazione? Sentiamo l'analisi del giornalista esperto di Medio Oriente, Ugo Tramballi.
2: Di questo governo l'interesse è quello di allargare lo Stato ebraico a Gaza e Cisgiordania, però ci saranno le elezioni a fine ottobre, quindi questo governo estremista, razzista di Bibi Netanyahu e dei suoi alleati ultrafascisti è quello di accelerare comunque l'annessione, rendere sempre più impossibile tornare indietro dalla gestione dei territori palestinesi, perché potrebbero uscire dal governo, ora ci potrebbero non governare più a fine ottobre. Adesso per la prima volta i segnali dicono che Bibi Netanyahu potrebbe perdere le elezioni. Se vincono gli altri, secondo me potrebbe anche darsi che col tempo, cioè è la condizione sine qua non la vittoria degli altri, del generale Eisenkopf, del centro-sinistra israeliano, ha detto la Borussia è scomparso, non è la soluzione del problema della questione palestinese, però è la condizione sine qua non far perdere Bibi Netanyahu, vincere il centro-sinistra per andare avanti in qualche cosa, per avere la speranza che ci possa essere un grande cambiamento. Quindi è comprensibile che gli estremisti, i coloni, accelerino i tentativi di aprire nuovi insediamenti, nuovi avamposti, di occupare strade, territori, moltiplicare i checkpoint per creare un dato di fatto al quale difficilmente si possa tornare indietro.
0: Intanto il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato oggi che sta valutando se arrestare Netanyahu se dovesse andare a New York.
3: Zohran Mamdani torna ad alzare lo scontro diplomatico con Israele. In un'intervista al New York Times ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se esistano i presupposti legali per arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, atteso a settembre alle Nazioni Unite per l'Assemblea Generale, dopo che in campagna elettorale il sindaco newyorkese aveva promesso che l'avrebbe fatto. Mamdani ha definito Netanyahu un criminale di guerra e ha detto che il suo posto sia all'AIA, facendo riferimento al mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale. Il sindaco ha però precisato che la città è ancora in consultazione coi propri legali per capire se il Dipartimento di Polizia di New York abbia effettivamente l'autorità di fermare un capo di Stato straniero, cosa che secondo molti esperti legali la città di New York non dovrebbe avere. La replica di Israele non si è fatta attendere. Netanyahu ha accusato Mamdani di sostenere Hamas. L'ambasciatore di Tel Aviv all'ONU, Danny Denon, ha criticato il sindaco per non fare abbastanza contro l'antisemitismo in città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Una visita al carcere di Bollate alla gioielliera condannata e un desiderio espresso a favore di telecamere. Sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega alle prossime elezioni. Matteo Salvini, ministro e leader leghista, oggi ha anticipato un po' tutti, in particolare il coro di strumentalizzazione del caso Roggero, che anche oggi ha visto protagonisti esponenti di governo e della maggioranza in Parlamento. L'apparizione di Salvini questa mattina al carcere di Bollate è stata stroncata dall'opposizione di centrosinistra. Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, l'ha definita l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia, mentre restano ancora i segni di un esplicito attacco della destra al Quirinale, al presidente Mattarella. Sentiamo Alessandra Agostino, costituzionalista all'Università di Torino.
4: E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
5: Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
4: Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Pubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze della Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
5: C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
4: È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunto non è una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto, è una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
0: E il caso del gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due persone non ha provocato reazioni importanti per la violazione di un principio fondamentale, quello che bandisce l'uccisione di un'altra persona. Perché questo silenzio attorno a questo concetto? Sentiamo l'opinione della filosofa Roberta De Monticelli.
6: È vero, è sorprendente, non è vero, però d'altra parte diciamo che è una sorta di punta dell'iceberg, per così dire. C'è un enorme elefante nella stanza, che è lo sdoganamento completo a tutti i suoi livelli della violenza come cosa legittima. Allora, si possono vedere anche contesti diversi. Questo è un caso così di cosiddetta legittima difesa, che già è abbastanza complesso, che dal punto di vista della Costituzione italiana questa, diciamo, fattispecie sia stata, diciamo, sia effettivamente costituzionale. Ma a parte questo, c'è effettivamente, come dicevo, un immenso problema morale, che è però lo stesso per cui non si parla proprio del sangue che cola a fiumi intorno a noi. È come se fosse, cioè, c'è una sorta di, come posso dire, di normalizzazione di questa violenza, sia pubblica, le guerre, sia coloniale e il genocidio palestinese in atto, sia addirittura privata, perché il punto è che quella licenza di uccidere lì, alcuni lo hanno detto in giornali minori, l'interdizione di quella violenza privata lì risale agli antichi greci, da Eschilo alle divinità che a un certo punto sostituiscono quelle della vendetta.
0: Andiamo ora a Genova per un'altra giornata di iniziative legate al 25esimo anniversario del G8 del 2001. Oggi l'evento principale è stata l'assemblea del movimento No Kings a Palazzo Ducale. Come sentirete, proposte concrete e iniziativa politica. L'ha seguita per noi Vittoria Agnoletto.
7: Un'iniziativa legislativa per regolamentare gli affitti dell'edilizia popolare. Appoggio alla raccolta di firme per la difesa della sanità pubblica. Un incontro nazionale contro i CPR e le politiche di reimmigrazione dell'Unione Europea. Il 20 novembre sciopero studentesco contro il riarmo e i decreti sicurezza. Il 21 novembre manifestazioni in tutte le capitali europee contro le finanziarie di guerra. Queste sono alcune delle indicazioni uscite dall'Assemblea No Kings, che ha riunito i movimenti tutto il giorno a Palazzo Ducale. Una convergenza che deve ulteriormente crescere e coinvolgere anche le realtà del mondo cattolico, che 25 anni fa erano parte attiva del Genoa Social Forum. Realtà queste che sono attive, ma procedono per conto loro. Infatti la rivista della diocesi genovese esce con 10 pagine sul movimento e il 24 luglio il vescovo chiama ad una messa dal titolo "Un altro mondo diverso è ancora possibile". L'assemblea ha individuato come obiettivo fondamentale la sconfitta elettorale dell'attuale governo, ma contemporaneamente avvisa le forze di opposizione: dovete conquistare il nostro voto con impegni precisi contro la corsa al riarmo e le politiche di guerra.
0: In Germania la maternità surrogata ha aperto uno scontro ai vertici della DC tedesca, la CDU-CSU, il partito del cancelliere Merz. Oggi il capo del governo tedesco ha chiesto le dimissioni del suo capogruppo al Bundestag, Jens Spahn. Nei giorni scorsi la notizia che il parlamentare della CDU insieme al marito fosse diventato genitore ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti aveva suscitato grosse discussioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Da Berlino.
8: Prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici tedeschi al Bundestag, Jens Spahn aveva avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU, e questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in in Germania dal 1990 e i cristiano-democratici, Jens Spahn in testa, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania come un gesto ipocrita e opportunista. Fu lo stesso Jens Spahn a respingere nel 2020 in veste allora di ministro della Sanità una richiesta avanzata dal partito liberale FDP a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri. In una lettera indirizzata ai deputati del suo partito, Jens Spahn ha scritto oggi di aver capito in questi giorni che la sua felicità personale nel creare una famiglia e di diventare padre assieme a suo marito sia incompatibile con la sua carica politica. Parole molto dure e anche tristi che però Jens Spahn forse non avrebbe dovuto pronunciare se in passato non fosse stato proprio lui ad osteggiare in veste di leader politico la maternità surrogata. Da Berlino per Popular Network, Walter Rauer.
0: Una giornata di relativa quiete oggi a Venezia dopo le contestazioni di ieri contro l'arrivo di un ospite ingombrante. L'ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta è ormeggiato con il suo mega yacht alla riva dei Sette Martiri, assistito da un ampio servizio di scorta, guardia di finanza, polizia, carabinieri. Per l'ambasciatore l'arrivo a Venezia è solo una tappa di una crociera attraverso la penisola per i 250 anni della Costituzione degli Stati Uniti. Ieri l'arrivo dell'ambasciatore con il suo yacht era stato contestato da una manifestazione dei centri sociali sotto accusa l'uso eccessivo di forze di polizia dedicate alla sicurezza dell'ambasciatore e del suo seguito. Sentiamo Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, intervistato da Andrea Monti.
9: Il viaggio turistico diplomatico dell'ambasciatore Fertitta ha distolto dal controllo del territorio oltre 150 agenti di polizia. A Venezia 50 sono stati trasferiti e questo nel momento in cui abbiamo città come Torino, Roma, Napoli, Milano che hanno una carenza di organici di polizia. Ci troviamo di fronte a dei capricci di un miliardario che fa l'ambasciatore, che sta facendo interdire chilometri quadrati di aree marittime alla navigazione, alle attività commerciali, alla pesca, sottraendo decine e decine di unità aereo marittime al controllo della navigazione, comunque sia al controllo del territorio per controllare gli spostamenti dell'ambasciatore.
10: Cosa ha risposto il governo alla vostra interpellanza?
9: Il governo ha risposto che l'ambasciatore va protetto perché è obiettivo sensibile, che c'erano dei centri sociali che prevedevano la contestazione. Il punto è un altro, che un ambasciatore dovrebbe essere un po' rispettoso dei luoghi dove si trova. È veramente, diciamo, inusuale, se forse mai è accaduto, che l'ambasciatore di uno stato estero si fa il giro d'Italia con il suo yacht privato, costringendo l'Italia a impegnare centinaia di poliziotti. Io mi sarei aspettato che da parte del governo ci fosse stato una sorta di suggerimento a trovare modalità diverse di fare questo giro.
0: È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione con Lele Liguori. Le notizie tornano alle 22.30. Buona serata.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Angelique Kidjo torna a Milano con il suo nuovo Hope Tour.
13: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
12: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
14: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
15: Popolare Network.
16: E ora pubblicità.
17: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. Vi è già un'aria lievemente estiva in questi giorni, fresca, piacevole. E allora, d'aria buona in aria buona, lasciate che apra questa puntata con un meraviglioso arrangiamento del cornista Philip Gleaser, di una nota aria, per l'appunto, prometto di non ripetere più il termine per il prosieguo della puntata. Dal Rinaldo di Georg Friedrich Händel, Lascia ch'io pianga. A voi non chiedo tanto, certamente, ma di prendervi qualche minuto per godervi la magniloquenza di questo arrangiamento. Beh, questo sì.

0: il Rinaldo, cavaliere crociato di Goffredo di Buglione, della Gerusalemme liberata, del Tasso, ma anche quello in campo, di Garinei e Giovannini. Per la commedia musicale a festeggiare il centenario dell'Unità d'Italia, non a caso andato in scena per la prima al Teatro Alfieri della nostra Torino, naturalmente, nel 1961, protagonista di quello spettacolo, insieme a Delia Scala, Paolo Panelli e due ancora semi sconosciuti, potremmo dire, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, era Domenico Modugno. E allora ascoltiamocelo, Mister Volare, con la sua deliziosa Musetto.
1: La più bella sei tu.

bip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

Com'è bella Lillì, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

Domenico Modugno ha avuto indubbiamente l'onore, la fortuna di una notorietà senza eguali anche nella memoria. Questa notorietà però, complice anche il terracqueo successo nel blu dipinto di blu, ha un po' offuscato l'importanza che Modugno ha avuto, prima ancora di quel successo nella nostra canzone d'autore, non solamente per l'appunto per l'apertura alare, per esempio sul palco del Casinò di Sanremo, che ruppe con un certo atteggiamento fisicamente imbalsamato fino a quel momento, ma soprattutto, dicevo, per i temi trattati nelle canzoni. Questo è molto importante, non viene ricordato quasi mai, perché se la nostra canzone si è occupata d'altro che non fossero tormenti d'amore o mamme piangenti, se è entrata nel profondo dell'umanità e del Sud, per esempio nel suo caso, beh, questo è stato proprio grazie a Domenico Modugno, che prima di ogni altro, qui da noi, in Italia, è arrivato a cantare la terra vista anche da chi in canzone, per l'appunto solitamente non la guardava. Non a caso, Modugno è stato fra i cantautori più influenti verso artisti che poi hanno segnato a loro volta la canzone d'autore, per esempio Fabrizio De André, fra i cantautori più importanti della nostra cultura, inizialmente, si ascolti ad esempio Nuvole Barocche, era profondamente influenzato da Modugno, che in fondo, un po' come Brassens in Francia, ha aperto la strada ad altre tematiche, con canzoni, per esempio, come Upisci Spada.

0: Ancora un brano del buon Mimmo Modugno, concedetemelo. È uno di quei grandi capolavori della nostra canzone, una di quelle composizioni perfette, da conservare nella teca della memoria, come le esecuzioni dal vivo che Modugno donava a questo brano, facendo divenire quella sua chitarra, fra il pizzicare l'accordo e il battere ritmico sulla cassa, un'orchestra intera. Di quelle cose che a vederle sembrano semplici, ma nel caso siate chitarristi, provateci a suonare vecchio frac come la suonava lui. Poi mi direte. Insomma, difficile chiedere di più a un artista fra composizione ed esecuzione per questo brano ispirato al principe Raimondo Lanza di Trabia, la cui oscura morte ci porta all'incedere elegante e l'aspetto trasognato, malinconico ed assente dell'uomo in frac.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose.

Tra gli omaggi più belli a Domenico Modugno vi sono a mio avviso due brani che i Radio Derwish gli hanno dedicato all'interno dello spettacolo Prima e Disco Poi, Amara Terra Mia, ovvero Tu sei una cosa grande, brano su testo di Roberto Gigli, con il quale Modugno vinse il Festival di Napoli del 1964, e per l'appunto questa meravigliosa esecuzione di Amara Terra Mia.

Se seguite un poco questa trasmissione, saprete che quando artisti che apprezzo fanno capolino fra le frequenze, è mia abitudine non lasciarli sfuggire prima che ci abbiano dedicato un poco della loro arte. Ebbene, per me, Michele Lobaccaro, legato peraltro per una parte di vita e studi alle nostre valli e al mondo valdese, e Nabil Salameh, artista e giornalista palestinese, ovvero il Radio Dervish, rappresentano un punto di riferimento per qualità musicale, letteraria e direi anche etica ed estetica. Ed allora ancora un loro brano, tratto questa volta dall'album Il Sangre e il Sal, intitolato Oasi.

Dall'oasi dei Radio Dervish ai mille mondi di Daniele Seppe. Come quello venato di indole sudamericana, dal quale scaturì un disco meraviglioso come Conosci Victor Jara? E sull'incipit dubitativo della triste ma viva pagina cilena, Seppe costruì questo disco di cui ricordo un concerto di presentazione estremamente trascinante, soprattutto quando in un crescendo di emozionante sospirare venne eseguito il distico musicale di Calambito Temujano, Inti Sol.

Daniele Seppe appartiene a quella schiera d'artisti che la critica ha giustamente, si può dire fin quasi dal principio, cullato o quantomeno sostenuto. Fu in particolare dal quarto, meraviglioso album intitolato Vite Perdite, che il nome di Seppe giustamente si impose. Un disco meraviglioso fin dalla intensa plumbea copertina del suonare del nostro al scendere, della sera sulla battigia, e vivo di brani splendidi, come questa Chamorro, Cha-Cha.

E così stiamo giungendo alla fine anche di questa puntata di Good Times, Bad Times. E allora mi piace lasciarvi con un piccolo ritorno all'origine della puntata stessa, con il Lascia ch'io pianga endeliano, non più suonato però dal cornista Felix Gleaser, ma cantato dalla meravigliosa, magica voce di Cecilia Bartoli. Credo non possa esservi chiusura più quieta, dolce ed elevata. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Riguardatevi. Fabio Paschia ai microfoni. Good Times, Bad Times.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per un incidente troviamo code tra gli svincoli Carpugnino e Baveno verso Gravellona. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione Francia. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yo, yo. Hey.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 19 luglio, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella.

0: di una civiltà contraria.
1: Ciao a tutte e a tutti, siamo a Saluzzo nella sala prove degli Ash 21. Abbiamo con noi Federico, Danilo, Alessandro e Luca. Ciao ragazzi.
2: Ciao, buonasera. Ciao.
1: Voi siete gli Ash 21. Danilo, io solitamente non chiedo il perché dei nomi, è come se io chiedessi perché ti chiami Danilo, perché mi chiamo Claudio, perché si chiama Federico, eccetera. Ma cioè, perché oppure no questo nome?
3: Sì, sì, assolutamente sì. Ma diciamo che il nome... è quello che rispecchia di più il progetto nostro, cioè parte da un'amicizia profonda che si lega anche su un credo, che è quello legato un po' al cyberpunk, alla crittografia. Quindi hash è una funzione matematica, ci piaceva un po' questo termine, e 21 è legata un po' a una passione che stiamo studiando, che abbiamo approfondito negli anni, che è legata al mondo Bitcoin. 21 sono i milioni di Bitcoin, quindi ci piaceva un po' giocare con queste due cose che erano parte della nostra passione. Quindi
1: a me è venuto in mente l'hashtag, no? C'è anche il simbolo dell'hashtag, esatto. Il simbolo grafico dell'hashtag, che in qualche modo lega,
3: esatto.
1: È un modo per legare diversi argomenti. E la vostra musica lega diverse suggestioni. La prima canzone, poi forse è un po' il limite a chiamare canzoni i vostri brani, perché sembrano tanti flussi, tante idee che possono anche mutare. Cioè domani magari la suonerete in maniera diversa, Foreign, è così?
3: Sì, esatto. Hai centrato benissimo quello che è un po' il succo del nostro progetto, nel senso che noi siamo in pianta stabile 5-6 persone, questa sera siamo in 4, ma ci piace giocare, ci piace invitare persone, quindi ogni volta le canzoni diciamo che non sono mai le stesse, e questo perché crediamo che possa essere un valore in più e possa dare anche spazio a una creatività un po', non dico insolita, però un po' accattivante. Ti faccio un esempio: uno degli ultimi concerti che abbiamo fatto, avevamo con noi una ragazza che si occupa di un artista di strada, quindi ha fatto il suo spettacolo mentre noi suonavamo. E mentre altre volte, come poi magari avremo modo di dire, durante la traversata di Leonardo eravamo con dei funamboli che camminavano sulla slackline, ecco.
1: La traversata di Leonardo, metto un asterisco,
3: certo.
1: Non un hashtag, ma un asterisco in fondo in questo caso, è un evento che si tiene in una zona meravigliosa, non lontano da dove stiamo parlando, parliamo del Monte Bracco, nella zona di Barge, e c'è un legame, che è un hashtag anche in questo caso, esatto. Che lega il progetto della traversata di Leonardo al progetto Ash 21. Quello che amo, oltre ai nomi delle band, come nascono, è il laboratorio della band. Per me la band è una sfida, un esperimento sociale, se vogliamo, perché la sala prove è un mondo in cui ci si trova, si chiude la porta, si lascia il mondo fuori. Abbiamo la fortuna di avere la musica, ragazzi, che è un grande veicolo di creatività. Chiudendo quella sala prove, adesso voi siete stati in sala prove per suonarci Foreign, lasciate fuori quello che è stato, anche se in realtà siamo figli di quello che siamo stati. Voi di cosa siete figli? Da dove arrivate? Da dove arrivano gli Ash 21? In particolare voi quattro, perché in questo momento ci siete voi quattro.
3: Ma allora, noi arriviamo dal saluzzese, siamo di Envie, di Barge, e quello che ci è piaciuto molto, che è un po' quello che puntiamo i piedi nei nostri pezzi, è quello di cercare di unire una parte un po' più, se vuoi, moderna, un po' più futuristica, legata all'elettronica, con delle contaminazioni non dico territoriali, ma quasi, quindi che sia la cornamusa, che siano un altro strumenti a fiato come la tromba oppure il clarinetto. E ci piace un po' appunto giocare con queste due cose, una parte volta più verso il futuro, quindi crittografia come abbiamo detto prima, e una parte che però non dimentica da dove arriviamo, perché abbiamo un'entità forte, siamo appassionati e amiamo il nostro territorio.
1: E poi amate anche questa filosofia dello steampunk che esce fuori, sottolineate anche con l'immagine con la quale vi presentate, non solo sulle locandine ma anche ad esempio su Instagram. Sì. Ci sono queste immagini generate con l'IA, sembra, e la filosofia, insomma il modo di caratterizzare il vostro progetto musicale parte proprio da questo mondo così affascinante. Sì. Quasi fantascientifico, quello di 100 anni fa circa, insomma, per intenderci. Quindi è una sfida che guarda in avanti, d'accordo, però con lo specchietto retrovisore guardate anche alle spalle. Io adesso vorrei un po' sapere anche la vostra provenienza, ok? Parli molto di territorio, Danilo, però a me piacciono anche le persone. Mm-hmm. E soprattutto la storia, dei musicisti, da dove arrivate come musicisti e perché ritrovarvi, perché potevate scegliere migliaia di strade differenti, invece no, questa sera siamo qui come H21, come lo siete stati ad esempio per un evento come la Traversata di Leonardo, di cui tra poco parleremo. Perché ritrovarsi in questo progetto? Che cosa vi unisce? Vorrei saperlo anche da Alessandro e da Luca. Cominciamo da Alessandro, per esempio. Che cosa ti ha portato a scegliere questa idea? Ok, l'amicizia e tutto, però insomma vi potevate trovare anche per una birra. Senza,
2: sì, certo,
1: suonare.
2: Noi siamo amici da anni, abbiamo suonato assieme in altri contesti. C'è anche da dire che noi siamo amici da anni, suonavamo in altri contesti, suonavamo hard rock, heavy metal.
1: Ma dai.
2: Anni fa. Poi è passato quel periodo, avuto...
1: Si cresce, no? Si cambia.
2: Sì, si passa, si fanno tutte le altre vicissitudini del caso musicali. E poi è nato, come dire, da Danilo sono nate queste basi elettroniche che lui già faceva da anni. E penso, diciamo, 3 anni fa forse. Circa.
1: Sì. Nel momento in cui stiamo registrando, nel 2022
2: circa, 2023. È nata così una collaborazione, perché lui aveva queste basi, era bello poterci suonare sopra degli strumenti reali, e con l'amicizia che ci lega e anche ci lega con gli altri membri che non ci sono qua stasera, con Dario, Gilberto, è nato un po' questo progetto. Assieme a quello che diceva lui prima, all'altra passione che ci legava per la tecnologia. Quindi le passioni ci hanno legato e ci hanno portati qua.
1: Luca, si parla tanto di tecnologia, poi arrivi tu con la cornamusa e col clarinetto. Beh, giustamente lo ha sottolineato anche Danilo prima, però è sicuramente un contrasto che crea una bella alchimia, no? Un bel modo di creare, ok, la radice, ma quello sguardo in avanti. Che cosa ti ha convinto del progetto H21? D'accordo all'amicizia, come dicevamo anche con Alessandro, potevate andarvi a bere una birra, andava bene lo stesso. Invece no, avete deciso di suonare assieme, di passare del tempo assieme a suonare.
4: Io mi ricordo bene la sera che Danilo mi ha telefonato, ero tornato da un giro in montagna, stavo accendendo il caminetto in casa, mi chiama Danilo.
1: Ah, che bella immagine bucolica,
4: sì, sì, molto,
1: mi piace.
4: Molto
1: territorio anche questo.
4: Molto legata alla cornamusa anche questa,
1: ci sta.
4: Manca un po' di bruma e poi...
1: E voilà.
4: E quindi mi ha telefonato così in contropiede, non mi aspettavo questa chiamata, pensavo fosse una telefonata così in amicizia come le solite. E mi ha subito preso muso duro, mi fa: ma senti un po', Luca, cosa ne dici, la cornamusa, proviamo a suonare qualcosa insieme. E ho detto: ma Danilo, ma cosa c'entra la cornamusa con la musica che fai te? Fammi pensare un attimo. Ma ci ho pensato, ma gli ho risposto subito: secondo me non c'entra niente con la musica che fai te, e quindi mi piace, voglio provare.
1: Bello.
4: E così, perché in effetti uno pensa musica elettronica, cornamusa, musica tradizionale, non c'entrerebbe assolutamente nulla. Poi ci siamo trovati, abbiamo provato, e per me era anche una musica totalmente diversa da quella che facevo prima. E ci ho messo un attimo anche a entrare nella mentalità di proprio una musica completamente nuova, però mi è piaciuta molto perché dettava molto la sensazione, l'emozione, quindi l'improvvisazione, e questo mi ha convinto. c'è voluto un momento di entrare proprio nella sintonia, nella mentalità di questa musica, però poi trovandomi anche con gli altri, mi ricordo che Gil e Dario li ho conosciuti sul palco in una data, ci siamo dati la mano, poi abbiamo suonato insieme e questo va proprio a fotografare
1: senza prove, senza niente.
4: Senza prove.
1: Così, che bellezza.
4: Ed è stata proprio l'improvvisazione generale e chi c'era ad ascoltare quella sera. Mi ricordo che li guardavo, avevano gli occhi chiusi, seguivano proprio questo viaggio musicale e lì mi ha convinto ulteriormente perché ho capito che stavamo creando proprio un'emozione quella sera.
1: Bella l'emozione, mi piace. Federico, che era un'emozione. Ognuno arriva da una propria strada a livello musicale, ogni componente, ogni persona che fa parte del progetto Ash 21. Tu arrivi anche da un progetto di band che insomma mechinato sempre territorio, arriveremo al discorso del territorio della musica, è una cosa che a me affascina. Che cosa ti ha convinto? Ok, l'amicizia, d'accordo, però perché impegnare il proprio tempo che è così prezioso in un progetto così?
5: Perché questa cosa incredibilmente mi ha aperto un varco temporale nella mia vita e mi ha dato l'occasione di tornare indietro nel tempo e prendere una chitarra in mano, cosa che io avrei sempre voluto fare, ma non ho mai fatto. Con questa cosa qui ho pensato, poi sotto il loro invito chiaramente, poi come abbiamo già detto prima, la grande amicizia che ci lega, e ho detto perché no, perché non rischiare? Perché poi questo progetto qua ha una certa dose, non so se l'avete capito, ma una certa dose di pazzia.
1: Ma ben venga.
5: Una certa dose di
1: follia, mi piace.
5: Di follia totale.
1: Bellissima follia.
5: E quindi ho approfittato di questa cosa qua, ho preso degli effetti per chitarra, ho comprato una chitarra a 90 euro di seconda mano, una Squier Fender, e poi l'ho chiamata Why Jesus, perché è tutta bianca, insomma mi piace dare un nome. Ho comprato degli effetti e ho detto adesso io suono questi effetti con questa chitarra. E loro mi hanno accolto.
1: Meraviglioso.
5: E quindi sono qui.
1: Danilo, ognuno ha detto la sua qua, hai visto? Stiamo facendo una seduta di... No, ma in realtà è un modo per cercare di spiegare a chi non conoscesse il progetto, per entrare nella vostra storia di come vi trovate. Addirittura Luca parlava di assenza di prove, cioè ci sono stretti la mano con Gilberto e con Dario in quel momento lì. Quindi, in qualche modo, non vi sentite un po' più liberi di poter essere, no? Tutti fanno sì con la testa, anche sì. Alessandro, Danilo.
3: Quindi... Sì, ma assolutamente, assolutamente, anche perché finirebbe lo scopo del progetto, cioè siamo ben consapevoli che le prove vanno fatte, che bisognerebbe a volte essere un po' più pronti, però finisce quello che è un po' la spontaneità, il provare delle cose, il vedere com'è. Io, Luca diceva appunto della prima volta che si è suonato assieme, ma io me lo ricordo molto bene la prima volta che invece è venuto, diciamo, l'audizione. Sembrava che fosse sceso un pastore di Natale che faceva tu scendi dalle stelle. Allora ci abbiamo messo un po' a dirgli non devi suonare
1: non
3: così.
1: Non proprio così.
3: No.
1: Bene, la cornamusa però. No,
3: bellissima, ma devi dimenticare anche che stai improvvisando con i tuoi amici occitani. Però è stato tutto molto molto bello.
1: Quindi ognuno si è sentito libero di poter essere. Questo penso che sia un gran valore al giorno d'oggi, poter esprimere il proprio essere musicista, magari far emergere anche altre qualità, altre velità, altre possibili direzioni che magari inizialmente non avevate previsto. Io immagino che tu avessi in mente, quando hai pensato a Luca, avessi in mente proprio il suono della cornamusa. Tu nella tua testa avevi qualcosa? Ah, proprio così?
3: No, avevo in mente di coinvolgere degli strumenti estranei all'elettronica.
1: Quindi poi, non convenzionali, tra
3: esatto,
1: virgolette, quindi quello che non possiamo aspettarci ascoltando,
3: sì,
1: da un tempo. O
3: esatto, perché volevo vedere come potevano, volevamo vedere, perché poi ne parlavamo tra di noi, volevamo vedere come potevano suonare. Okay. Mi ricordo anche di una data che abbiamo fatto, una delle prime, con un nostro caro amico Damiano Osella che avevamo invitato.
1: Oh, sì.
3: E lui era arrivato con tutti i suoi vari rumori e anche lì era stato per noi una bella esperienza, perché anche lì ci ritrovavamo con un'altra persona. Poi ovviamente cerchi un po' di stringere il cerchio, perché ogni volta non è così possibile, però diciamo che se siamo ancora qui, se loro sono ancora qui, sicuramente è perché c'è un grado di libertà.
1: Dunque ragazzi, è ora di tornare in sala prove, direi. Lasciamo spazio alla prossima canzone, alla prossima traccia, al prossimo flusso sonoro, come si chiama?
3: Flusso sonoro.
1: Ti piace?
3: Va benissimo.
1: Flow. Amnesia. Io se penso Amnesia penso a Ibiza, penso a un film di Gabriele Salvatore che ho amato tantissimo. Magari, vedi, sono questi i miei punti di riferimento, Danilo. Poi arrivi tu, arrivate voi ed esce tutta un'altra roba. Ed è questo, è meraviglioso, perché, come dire, spiazzare, togliere le proprie convenzioni, i propri paletti, forse è bello che sia così, no? Sorprendere.
3: Sì, esatto.
1: Dai, avete voglia di sorprenderci a 21?
3: Assolutamente.
1: Andiamo
3: sì.
1: Con Amnesia.
3: Andiamo.

0: Sul divano con Ash 21, questa era Amnesia. Torniamo seduti comodi. La musica si mette comoda, Danilo, in questa trasmissione, perché amiamo l'idea di metterci in ascolto non solo della musica, ma anche di chi la fa. E quindi ben volentieri colgo l'occasione che mi hai dato, ma anche che mi ha dato anche Federico, Alessandro e Luca, di parlare di come e dove si suona. Voi avete parlato spesso, specialmente tu, Danilo, di territorio, il legame col territorio, quindi tradizioni. Luca suona la cornamusa, ho visto anche un box con uno strumento dentro, forse il tuo, Luca, quello con un bel hoc occitano, tu ammettilo. Ok, quindi c'è un legame stretto con questa tradizione, con questa radice, no? Che possiamo toccare con mano nella zona in cui stiamo registrando, cioè Saluzzo e dintorni. Si suona ancora qui in queste zone? Voi arrivate da Invie, da Bagnolo, da Barge, Pinerolese. È bello che ci sia questa radice del territorio. E c'è una scena, c'è un fermento, o c'era? Parliamo al passato, parliamo al presente, verso il futuro.
1: Allora, per il passato è facile dire che c'era, perché noi siamo abbastanza vecchietti, quindi anni
0: saggi. La saggezza. Maturi, in una parola.
1: Anni 90-2000 la scena era un po' fervida ovunque, si suonava, c'erano molte band. Adesso non lo so, penso che ci sia comunque un ritorno anche da quello che abbiamo visto noi, comunque qualche spazio c'è, anche come voi la possibilità di poter parlare con voi, di registrare una trasmissione, quindi un interesse sicuramente c'è, e penso anche tra i giovani. Ovviamente i riferimenti sono diversi, però la musica è sempre musica, quindi l'importante è che ci sia.
0: Federico, è un discorso importante quello del suonare locale, ma non perché siamo in una oasi, non è che siamo delle riserve indiane, perché secondo me è importante anche uscire dai grandi centri e testimoniare l'esistenza della musica, della sala prova, della voglia di suonare in zone come, io so che voi suonate spesso a Barge, a Bagnolo, avete suonato appunto anche in contesti, in festival come la Traversata di Leonardo, Montebracco, eccetera. Quindi è un discorso al passato, o ci sono band anche di persone adulte che hanno ripreso a suonare, che continuano a suonare, com'è il terreno? Proviamo a toccare con mano.
2: Allora, secondo me, per quello
0: musicale di questo territorio,
2: per quello che ho visto io, per quello che vedo io, ci sono molte band, però queste band hanno una certa età. Cioè, di band con ragazzi giovani, io parlo di questo territorio, perlomeno io non ne conosco molte. Cioè, c'è un tipo di musica che però non è più vicino alla band.

0: band di per sé. C'è un tipo di musica diversa, i ragazzi ascoltano cose diverse, ma come è giusto che sia, come è giusto che sia. Certo. Credo che, come diceva Danilo, ci sarà per forza di cose un ritorno alle band. Vedremo anche nel nostro territorio, sono sicuro, molti ragazzi giovani ritornare nelle band, suonare insieme, fare cose insieme. Oggi, secondo me, meno di un tempo.
1: Quindi ancora presto, forse, ma arriveremo a quello.
0: Secondo me siamo lì.
1: Beh, anche l'idea della sala prove, Danilo, trovarsi una sala prove, avere degli spazi in cui suonare, perché non sempre è possibile suonare in garage o in tavernetta o in cameretta, perché si suona spesso, magari la tecnologia aiuta a suonare anche in una cameretta. Quante band e quanti progetti musicali sono nati in questo contesto?
2: Certo.
1: Quindi la semplificazione dell'hardware, quindi della parte con cui realizzare le proprie canzoni, o forse la troppa semplificazione, chi lo sa, anche questo forse è un tema.
2: Ma io penso che la saletta sia una parte di incontro fondamentale. Io me la ricordo, mi ricordo la prima saletta con i Loschi Boschi, che era una cantina, ma
1: Loschi
2: veramente.
1: Boschi. Questo è un altro progetto di cui
2: suonavo negli anni 90. E quando sono sceso in questa cantina dove c'era la passata di pomodoro sugli scaffali,
1: bellezza.
2: Per me era una cosa veramente strana, però bella. E un altro progetto, gli Spleen, ci eravamo fatti noi la saletta con Ale, con Federico, e quindi era un po' un modo, quando si era più giovani, era un modo per avere uno spazio nostro. Poi si cresce, lo spazio magari te lo fai perché ti sposi, perché hai una vita, perché hai una tua casa, però poi hai bisogno di un altro spazio, ha un significato forse diverso col passaggio dell'età, però è sempre importante, perché ti aiuta a vivere uno spazio di vita diverso.
1: Una volta si suonava il metal, Alessandro, ma io trovo ancora qualcuno che ha il chiodo o il giubbotto di jeans con le pezze e con i nomi delle band più strane.
3: Io non più.
1: Tutto non più, vabbè, però
3: no,
1: insomma.
3: Era una cosa giovanile, non lo disdegno, ma non è più.
1: Vabbè, non tu, però parliamo,
3: secondo
1: quasi
3: me
1: al
3: sì,
1: torno, no, credo.
3: Non, secondo me sta tornando, poi ora se vogliamo riallacciarci al fatto che è mancato uno dei miti, Ozzy Osbourne ci ha lasciato.
1: Resta la sua musica, ragazzi, resterà per sempre.
3: E ci sono delle band che comunque, anche di non giovanissime, ma di giovani, che hanno comunque voglia di suonare il metal. So che sabato scorso una band di cui, diciamo, non faccio il nome, ma conosciamo, ha suonato.
1: Come si chiama? Come si chiama?
3: Sono i Mercus Curot. Non so se è giusto il nome, Mercus Curot, e praticamente fanno Black Sabbath e hanno suonato il sabato scorso. È
1: bello.
3: Capitato a fagiolo, purtroppo è brutto da dire, ma, ma perché vuol dire che i giovani non sono giovani, ma giovanissimi, ma sono giovani, avranno sui 30 anni, credo.
1: Vabbè, 25-30 anni. Sono già figli del. Il CD lo hanno vissuto un po', la coda.
3: E comunque hanno suonato e suonano band, ce ne sono. Secondo me, poi io seguo anche su YouTube molti giovani che apprezzano il vecchio sano metal degli anni 90. Quindi secondo me, come dice Federico, ci sarà di nuovo, cioè c'è una china e poi si ritorna.
1: Si tornerà a stare insieme, Danilo. Perché comunque ci aggreghiamo, diventiamo qualcosa attraverso la musica, diventiamo forse qualcosa di più rispetto al singolo, all'individuo.
2: Ma io penso assolutamente di sì. Vedo io un figlio di 15 anni,
1: ecco.
2: Vedo che comunque il loro, nonostante i telefoni che possono essere croce delizia, però vedo che hanno voglia di trovarsi, cercano di incontrarsi, cercano degli spazi, quindi credo che ci sia comunque molta molta speranza.
1: Dai, io me lo auguro. C'è un Pierrot leggero che ci sta aspettando, Light Pierrot. I titoli, io sono innamorato dei titoli. Voi avete un titolo poi qua di cui parleremo tra poco, perché questo è un vinile in cui ci sono anche gli Ash 21, una canzone si chiama Vuoto, la canzone, la traccia. Il flusso sonoro, abbiamo inventato questa cosa stasera.
2: Esatto.
1: Limited Extended Version di questo brano, di cui tra poco parleremo. Però adesso concentriamoci su questo Pierrot leggero. Light Pierrot, quando penso a Pierrot penso alla maschera, penso a questa lacrima nera su fondo bianco, a questa, sì, immagine, esatto, un po' malinconica.
2: Ma esatto, questo pezzo era nato non per gli Age 21, nel senso che era una mia cosa che avevo fatto sul mio canale YouTube. Avevo usato delle vecchie immagini di cui adesso non ricordo il nome, ma erano molto molto vecchie, e qui proiettate su vetro. Era uno dei primi spettacoli, non dico cinematografici ma quasi, in cui si vedeva appunto questo Pierrot muoversi molto goffamente e fare una serenata a questa sua amante. Poi arrivava probabilmente il marito, chi sia, e quindi lui veniva mandato via di malo modo, e mi faceva sorridere questo tipo non posso chiamarle diapositive, però questo tipo di immagini su questa musica. Quando poi l'ho fatta sentire a loro, abbiamo deciso di approfondirla, l'abbiamo cambiata un po', l'abbiamo resa un po' più scura, però Pierrot è sempre light.
1: Più scura, adesso ascoltiamo cosa vuol dire più scura. Loro sono gli Ash 21, questo è Sul Divano con su RBE.

0: elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Light per Ro, Ash 21. Danilo, questa canzone, se io faccio una ricerca su, che so, sui classici store digitali e piattaforme musicali, non le trovo, non trovo in brani, ma in realtà non trovo nessun brano degli Ash 21. Solitamente quando si entra in studio, quando si crea un laboratorio, quale sa essere il vostro progetto, il vostro collettivo? Si può parlare di collettivo,
3: sì,
2: mi piace di più.
3: Collettivo aperto.
2: Bello, no? Collettivo aperto, ok. Ecco, questo collettivo aperto non ha un singolo, adesso c'è questa occasione data dalla traversata di Leonardo, di cui tra poco parleremo, però non c'è un brano, perlomeno non c'è ancora, quindi avete intenzione di produrre qualcosa che possa mettere un segnalibro nel vostro cammino, nel vostro viaggio?
3: Ma l'intenzione c'è, ma non c'è l'urgenza, nel senso che il progetto è nato appunto circa un paio d'anni fa, poi prima ci si era incontrati, però diciamo che anche qui ci siamo un po' lasciati trasportare dal flusso. Il flusso ci ha portato a suonare, a fare delle date, con nostro stupore anche a essere richiamati.
2: Perché Danilo? C'è bisogno di questa roba, evidentemente, dai.
3: Probabilmente sì, probabilmente sì. Infatti uno dei nostri obiettivi sarebbe quello di poter proporre il nostro progetto anche un po' al di fuori dei confini territoriali, per vedere un po' per assaporare un confronto, ecco. Poi noi non siamo né pro né contro Spotify o le varie piattaforme, non ci interessa, noi interessa poter suonare, poterci divertire. Sicuramente pianteremo qualche chiodo, che potrà essere entrare magari in studio e registrare un EP oppure un disco, sarebbe un sogno, ma non c'è un'urgenza specifica.
2: Ecco, non è una tappa che sentite prossima.
3: Probabilmente lo faremo in questo autunno, inverno, perché non penso che avremo grandi date, finita un po' questa sbornia bulimica estiva, però diciamo che è in cantiere, ma con molta tranquillità.
2: Quindi Federico, Alessandro, Luca, Danilo, la parte live è quella che probabilmente caratterizza di più il progetto Ash 21, io ho quella sensazione lì. Sì. Ok, video su YouTube, però l'esperienza dal vivo, sì. Federico, trovarsi dal vivo ad ascoltare musica nel 2025, si può fare
4: assolutamente. E con questo progetto, negli ultimi mesi, incredibilmente, e ti dico incredibilmente perché la viviamo in questo modo, abbiamo fatto un sacco di cose live. E poi sì, si parlava prima delle piattaforme di YouTube, ma noi in realtà ci siamo, cioè YouTube ci siamo, ci sono vari video, ci sono varie cose, per cui chi vuole curiosare ci trova, ecco. Ovviamente non ci sono delle tracce ancora registrate, quindi non c'è un disco, ma come diceva Danilo, arriverà. Però adesso ci siamo concentrati sui live, ci hanno chiamato diverse realtà e noi siamo andati molto volentieri.
2: E le canzoni, Danilo, in ogni live, come dicevamo prima all'inizio, sono sempre differenti praticamente, nonostante tu, per esempio, il tuo ruolo, oltre che così hai avuto questa visione, insomma, dell'Ash 21, è quello di dare, insomma, c'è questo tappeto sonoro che crei e poi tutto intorno un contesto che dà corpo, un corpo sempre differente ai brani. Il creare una traccia, ecco, ad esempio un singolo, un EP, forse potrebbe essere limitante per Ash 21?
3: Non lo so, nel senso che per me appunto è una sorpresa quotidiana quella di poter pensare che in quello che era la cameretta non insonorizzata, con due casse veramente di basso pregio, a fare le mie basi e avere persone che mi hanno aiutato in questo, per me è una grandissima sorpresa. Quando si va live, la possibilità di chiamare più amici, ti faccio un altro esempio: abbiamo suonato qui sempre a Saluzzo, a 20 metri a Cefermento, e abbiamo, mancava un po', non eravamo al completo, abbiamo chiamato Alan Lawless, che è un nostro amico di Bagnolo, ovviamente trapiantato, lui ha uno studio di registrazione, e ci siamo fatti una suonata con lui.
2: Cosa suona lui?
3: Qui ha suonato il piano, ma in realtà può suonare, lui è un po' l'istrumentista, però in questo specifico caso ha suonato la tastiera pianoforte. E quello che ci ha fatto sorridere di più è stato che alla fine lui, noi l'abbiamo ringraziato, lui era molto contento perché ci ha detto: no, ma sono io a ringraziare voi perché sono libero.
2: Parla così,
3: voi, sì.
2: Tipo Don Lurio o Dan sì. Peterson. Okay.
3: Siamo noi che lo
2: no, ma ti vogliamo
3: facciamo
2: bene,
3: un
2: non
3: po'...
2: è che siamo...
3: Lo facciamo.
5: Beh, Alan
3: po-
5: è di,
3: sì,
5: è di Manchester, diciamolo. Sì, sì. Vive qua, ma è di Manchester.
3: Quindi, okay. Lui lo, è un inglese che però parla molto bene l'italiano, ma noi
2: diverte
3: un
2: l'accento,
3: po'. Poi noi ci diverte un po' prenderlo in giro. Però la cosa che ci è piaciuta, appunto, dicevo, è quella che ci ha detto: no, ma io sono contento di venire con voi perché posso suonare quello che voglio.
2: Che bellezza. Quindi, beh, però questa è una sensazione che avete un po' tutti, mi sembra di capire. Questa è una cosa molto, molto bella, insomma. C'è Fermento, altro asterisco, è un evento che si tiene qua a Saluzzo legato alla birra artigianale, un evento che si tiene proprio qui nel luogo in cui stiamo registrando, al quartiere, vero e proprio punto di riferimento. C'è una biblioteca, c'è un palco grande dove vanno in scena diversi eventi, un bel punto di ritrovo, ritrovarsi con la musica e essere se stessi, quindi andare con una cornamusa, un flauto. La cornamusa qui non è facile da suonare, Luca, in questo studio ti abbiamo messo fuori a suonare la cornamusa, però tu ci tenevi a suonare la cornamusa, e probabilmente anche Danilo ti voleva con la cornamusa, è un po' ingombrante, però dai.
6: Sì, è uno strumento molto particolare, un po' per la parte, diciamo, tradizionale, che sembra che sia in contrasto con il resto della musica, e poi anche qua a livello volumetrico
2: non posso
6: ora presentare
2: piano
6: un problema, perché in una saletta grossa 2 metri per 2 ogni tanto devo aprire la porta, suonare fuori, e così mi amplifico e non copro tutto.
2: Insomma, se la facciamo strana, Danilo, non siamo noi.
3: Assolutamente.
2: Quindi... Ash 21, tracce che sono sempre nuove, la dimensione live, ritrovarsi con il pubblico, essere sempre se stessi e tutto. Poi alla fine, in realtà, c'è una canzone che è stata pubblicata e si trova in questo disco, un disco in vinile, poi, una scelta meravigliosa del curatore della mente della Traversata di Leonardo, che salutiamo, Luca, sì,
3: Luca
2: Chiarva, che vi ha chiamato e vi ha detto: ragazzi, vorrei una vostra canzone, una vostra traccia, e vorrei fissarla su un disco in vinile. Quindi com'è nata questa idea, soprattutto perché avete scelto Vuoto e perché Limited Edition Extended? Perché?
3: Allora,
2: do il perché come i bambini, Danilo, pazienza, siamo curiosi.
3: Curiosità è sintomo di estrema intelligenza.
2: Grazie, buon
3: quindi,
2: uomo.
3: Assolutamente. Ma la Traversata di Leonardo, questa manifestazione, ha avuto la sua nascita lo scorso anno, il 2024. Noi siamo stati invitati come band, e durante la serata, appunto, il curatore Luca Chiarva andava dicendo: ah, io voglio fare un disco, voglio fare un disco. E noi diciamo: ma figurati, sono le solite buttate che si dicono quando si fanno queste manifestazioni in preda all'entusiasmo. In realtà lui lo voleva veramente fare, quindi ha chiesto alle 30 più band, perché c'erano anche dei DJ, però hanno proposto della musica non originale loro, quindi ha chiesto a noi 727 Colan di poter avere un pezzo. Noi avevamo già proposto Vuoto durante il 2024 l'edizione, l'abbiamo allungata, se vuoi, con un pezzo di remix, e con nostro orgoglio è diventata anche un po' la sigla, diciamo, di questo 2025 durante la manifestazione, anche perché al suo interno, come avrete modo di sentire, c'è un recitato che è una poesia di uno storico molto importante locale, Claudio Midulla, nonché papà di Luca. Quindi lui ha fatto questa breve poesia apposta per la traversata. Bello. E noi abbiamo pensato di inserirla all'interno del pezzo.
2: Non è una parte registrata, sarà recitata, sarà letta.
3: Sì, dal vivo viene recitata.
2: E anche adesso in sala, sì. Chi è che la legge, chi è che la interpreta? Federico? Io ti conosco anche non solo per il macchinato, ma anche per il discorso legato alla poesia, alla spoken word.
4: Sì, no, per me è un aspetto molto importante. E unendo...
2: Questa fa parte dell'essere libero di poter...
4: Esatto, esatto. È una di quelle cose che mi lega a questo progetto. Mi dà l'opportunità anche di fare, come dici tu, spoken word. Ed è bellissimo. In questo pezzo ho letto questa poesia di Claudio Midulla e legata proprio simbolicamente alla traversata di Leonardo e a questi funamboli che nel vuoto attraversano l'aria.
2: Bello, che immagine meravigliosa. Beh, adesso abbiamo presentato tante parole, eccetera, parliamo da 10 minuti, adesso spazio la musica, direi.
3: Assolutamente.
2: Questa è Vuoto, loro sono gli Ash 21 sul divano con su RBE.

volte il vuoto si vede dall'alto, è profondo e lo puoi misurare. Lo puoi misurare con un filo sottile quando sali la montagna, dove l'aria è bianca e lo riempie tutto, perché è un posto strano dove puoi cadere quando sogni di volare.

0: è un posto strano, dove puoi cadere quando sogni di volare. Quando sogni di volare.
1: Questa era Vuoto, loro sono gli Ash 21, Vuoto che era diversa, la versione che avete suonato per noi è diversa da quella che si trova
2: esatto.
1: In questo vinile.
2: Sì, come lì appunto un extended version, diciamo che qui per poter dar spazio anche agli altri pezzi abbiamo fatto una versione un po' più ristretta e per appunto poter, anche perché dal vivo ha tutto un suo senso sugli 8 minuti con uno spettacolo, con delle persone. Qui,
1: lo spettacolo, bello.
2: Un po' meno, quindi abbiamo ritenuto di accorciare un po' la cosa.
1: È stato un limite per voi?
2: No, non è un limite,
1: una possibilità.
2: Perché sì, una sfida assolutamente.
1: Beh, questo è importante, essere comunque liberi di poterlo fare. Quindi, insomma, c'è una traccia degli Ash 21. Per avere questo disco, come possiamo fare, Danilo? È una coppia.
2: Per avere questo disco si può contattare gli Ash 21, se qualcuno lo chiede.
1: Cioè, si trova?
2: Sì, disco, assolutamente, sì, assolutamente.
1: Ecco, la scelta del vinile, anche questo a me ha colpito, perché il vinile è un po' come dice un giornalista, anche un proprietario di un negozio di dischi di Torino, il vinile è un po' come ascoltare il vinile, è un po' come la cerimonia del tè in Giappone o in Cina, in cui ti metti lì, nella grazia di chi ci guarda dall'alto, ti metti lì e c'è la puntina, devi mettere la puntina, poi devi stare attento, non è che vada solo, no, devi mettere attenzione. Ecco, l'attenzione nella musica, possiamo avere la presunzione di dire che un flusso sonoro come quello degli Ash 21, assieme ad esempio alla lettura, alla spoken word, in questo caso rappresentata da Federico, abbiamo la presunzione che possa rimanere in un mondo di rumore? Avete questa presunzione come persone che fanno musica oppure no? Vorrei un pensiero da tutte e quattro.
2: Ok, inizio io.
1: Vai, Danilo.
2: Abbiamo, non direi tanto presunzione, abbiamo la speranza, barra anche convinzione, che possa essere uno stimolo a chiudere gli occhi e a farsi un proprio viaggio, un proprio sogno, che poi ti può rimanere quella sera, ti può rimanere quel giorno, puoi andarlo a ricercare oppure puoi scegliere che non fa parte del tuo viaggio di vita, però sicuramente ti ha tra virgolette obbligato a fermarti per ascoltare, perché non è un pezzo, non sono pezzi da, diciamo, da consumo, ecco. E per noi sarebbe già un successo poter sognare come lo facciamo noi.
1: Federico, come argomenti questo? Cioè, anche perché presunzione, secondo me, è una bella parola. Atteggiamento ispirato ad ambizioni, vado a leggere sul Treccani. Quindi ispirato a un qualcosa. Io ci credo tanto in questa cosa, questo vorrei.
3: Cioè, tu parli di attenzione, no? Ascoltare gli Ash 21 impone una certa attenzione, e questo va, come dire, in contrasto con quello che è l'odierno, no? Oggi tutto è veloce, no? Tutto si scrolla velocissimo, le canzoni, i pezzi, la musica si sente in 10 secondi massimo. Ecco, questa nostra cosa va un po' contro questa cosa qua, e obbliga per forza di cose chi è davanti a noi a concentrarsi leggermente di più rispetto alla vita comune.
1: Alessandro, Luca, che ne dite? Come argomentiamo questo? Cioè, l'attenzione e anche il fermarsi. A me ricordo molto l'idea del concerto, seduti, vabbè, si ascolta in piedi, magari ci si muove anche un po' ascoltando la vostra musica, nel senso che è bello lasciarsi andare, però l'idea di fermarsi, adesso ascolto Ash 21, magari col vinile oppure no, però insomma, come vedi questo pensiero? Questo concetto?
4: Appunto, come si è detto, noi facciamo un genere un po' particolare, noi siamo più che canzoni, sono un flusso, come dicevi prima, quindi un flusso non è un qualcosa che devi scrollare velocemente. Poi noi, per carità, potremmo fare le nostre registrazioni su supporti o anche su Spotify o supporti digitali, però l'idea del disco è che richiede un rito, E questo è importante perché questo flusso te lo godi molto di più. Un rito di posare, estrarre il vinile dalla sua custodia, posarlo sul piatto, accendere la puntina, vedere se la puntina non è
1: ancora pulita, funziona, eccetera.
4: Richiede una certa attenzione, come diceva.
1: Ma anche
4: Federico.
1: Live, Alessandro, Luca, anche live, fermarsi ad ascoltare.
4: Certo. Sì, e per noi questo è importante, per quello che facciamo, perché è importante prima di tutto per noi. Poi certo può esserci la presunzione di che la gente lo capisca e lo apprezzi, però è importante prima di tutto per noi.
1: Beh, Luca, se non siamo convinti noi innanzitutto, per quello parlo anche di presunzione, orgogliosamente volerlo essere.
5: Sì, io per provare a spiegare e rispondere alla tua domanda vorrei collegarmi alla fotografia che c'è sull'album.
1: L'album, che bello che hai detto album.
5: Voglio presentare Luca, questo ragazzo è un campione del mondo di slackline, quella dietro è la croce di Envie, della vetta del Mont Bracco, e la foto gliel'ho fatta io prima che attraversasse la linea dei 300 metri. Stava facendo meditazione, io la definisco una preghiera laica, perché lui ha le mani congiunte non per una preghiera, ma perché stava cercando la concentrazione in questo mare di nebbia che stava coprendo tutte le vette del Mont Bracco. E lui la sera prima ha ascoltato il nostro concerto e poi è venuto dietro al palco, mi ha abbracciato e mi ha detto: questa musica la trovo perfetta per lo slackline. E il giorno dopo mi ha fatto venire la pelle d'oca vederlo in questa preparazione veramente spirituale, prima di salire su questa linea. E io vorrei avere la presunzione di sperare che chi ascolta un brano come Vuoto o come gli altri brani che facciamo con gli H21 si sentano un po' come Luca, quindi si sentano quella sensazione di vertigine nel momento in cui mettono un piede davanti all'altro senza guardare che sotto ci sono 1000 metri di strapiombo, ma guardando un orizzonte astratto davanti e sentendo la sensazione dell'aria, del vento, del freddo, del caldo, si emarginano da tutto il mondo per creare quel microcosmo che è al loro interno e che crei questo senso di vertigine nel momento dell'ascolto, così come fanno i funamboli.
1: Allora, io credo che una band, chi fa musica, chi si poi propone dal vivo, quindi si mette in gioco e si mette in discussione, lo fa appunto proponendo la propria musica. C'è chi cammina nel vuoto con 1000 metri sotto con la vostra musica, ragazzi. Cioè, io penso che sia una gran bella responsabilità, oltretutto, perché la slackline, altro asterisco, e sono quei nastri, sono elastici, Luca? Sì.
5: Sì, sono un po' elastici, sono dei nastri che collegano,
1: cui, sì, due
5: possono essere due vette, come due strutture artificiali, due campanili, quindi
1: anche in città, tra un palazzo e l'altro, un edificio e l'altro, insomma, quindi anche educare il pubblico, dare un po' più esempio, se non ci crediamo prima di tutto noi, sia chi racconta la musica o perlomeno cerca di farlo e chi la suona, se non cominciamo a farlo noi, se diciamo e basta, tanto non si può più, no.
2: Ah, certo.
1: Se non siamo primi noi a farlo, non è così banale.
2: No, no, ma infatti il fatto che per noi sia parte, io parlo in primis per me, ma per me è la musica è la mia medicina, è quello che è una delle prime cose che faccio al mattino, quindi figurati, io ci credo assolutamente e credo che possa essere una medicina per tante persone, quindi
1: bello. Si può fare, sì. Come diceva qualcuno, un filosofo in un film, diciamo così. Ok, prima di lasciarci con un ultimo brano, un'ultima traccia, Puttane di Van Gogh, anche in questo caso c'era Spoken, sì. Avete scelto di terminare il vostro biglietto da visita H21 su RBE, sì. Con questo brano, con Puttane di Van Gogh, e una traccia, anche questa in itinere, un laboratorio che state sviluppando.
2: Allora, questa traccia in realtà, sempre per ricollegarci alla Libertà H21, è una traccia che proviene da Alessandro, da Dario e da Federico. Ci abbiamo tenuto a farla stasera sia per lo spoken e sia perché era l'unica di quelle che avevamo scelto, che ci permetteva di poter presentare il flauto post-atomico autocostruito del buon Alessandro. Quindi siccome è una cosa curiosa che secondo noi suona molto bene, abbiamo pensato appunto di proporlo. E poi questo pezzo rispetto agli altri ha la, diciamo che è una paternità che parte più da loro che da me.
1: Bello, quindi ti sei sentito anche libero e loro si sentono anche liberi di poter essere. Questo è molto bello. Ultima domanda, la rivolgo a tutte e quattro, vorrei una risposta da ognuno di voi. E riguardo al futuro, come vi immaginate in avanti? Perché qualsiasi progetto che coinvolga persone, mente e sensibilità, penso che debba guardare in avanti, deve avere una sorta di visione, anche perché questo disco nasce da una visione, per esempio, dalla traversata di Leonardo. La vostra visione qual è? Come vi immaginate nel futuro come Ash 21 e come persone? Vorrei cominciare da Federico.
3: Io il futuro come Ash 21 me lo immagino a New York, nel più grande festival elettronico, per esempio.
1: Perché no?
3: Cioè, perché no? Tutto qua.
1: Quindi suonare comunque.
3: Sì,
1: suonare,
3: certo, assolutamente.
1: Danilo.
2: Beh, allora se diciamo...
1: Come ti immagini? Non è che bisogna per forza...
2: Sì, no, ma era per dire, come se vuoi? Diciamo città, facciamo Berlino, che sarebbe un mio sogno poter portare gli Ash 21 a Berlino. Sì, sarebbe un bel club underground a Berlino, sarebbe molto bello.
1: Ci sono ancora. Si può fare. No, ma così, suonare in un club.
2: Sì, sarebbe un obiettivo, secondo me, anche fattibile, perché no? Assolutamente. E come persone penso che questo percorso possa aiutare ciascuno di noi, perché è una parte del percorso di vita, quindi lo vedo bene.
1: Alessandro, tu come lo vedi questo progetto? Come ti immagini in futuro?
4: Ma allora, se la vogliamo vedere come l'hanno vista loro, mi vedo un tour dove gli Ash 21 fanno un tour europeo o perché no mondiale, e collaborano.
1: Rimane tutto qua, rimane tutto.
4: Collaborano.
1: Basta schiacciare play poi per sentire e ascoltare queste cose.
4: Collaborano con gli artisti di vari paesi.
1: Ma perché no?
4: Perché noi, appunto, la nostra prerogativa è collaborare, quindi perché non collaborare con un suonatore di didgeridoo in Australia, piuttosto che, non lo so,
1: figo,
4: in America, con un Apache che suona.
1: Intanto abbiamo già la corna musa col didgeridoo. Luca, siamo a posto. Tu come immagini?
5: Io me lo immagino ogni tanto in questa tournée mondiale di fermarci e ritornare in posti come abbiamo fatto lo scorso anno a Ostana, in un pascolo.
1: Bello.
5: Dove c'eravamo solo noi e un pastore con le sue capre,
1: e
5: ci siamo detti tante volte, è la volta che abbiamo suonato meglio, perché eravamo tra noi, tra amici, in un posto dove c'erano ste nebbie che giravano intorno al Monviso, ci sentivamo veramente vivi. Però tutto questo io lo vedo condito con una fucina di idee a livello artistico, quindi anche queste collaborazioni che stiamo facendo con Acrobati, con Funamboli, con chiunque voglia manifestare la propria arte. Questo per me è uno dei capisaldi che vedo nel nostro futuro.
1: E io auguro Ash 21 davvero di poter essere, di continuare a sperimentare innanzitutto, perché sperimentare, giocare con la musica e perché no anche con il sogno, con la propria visione, penso che sia uno dei regali più belli, anche perché dedicare il proprio tempo come persone che hanno una propria vita, un proprio mondo in cui si vive singolarmente, riunirlo insieme, chiudere la sala prove come farete tra poco adesso per noi, penso che sia un gran bel regalo. Io vi auguro di regalarvi ancora per tanto tempo questa magia della musica. E vi ringrazio.
2: Grazie.
1: Per questa chiacchierata intorno a Ash 21. Ringrazio Federico,
2: grazie,
1: ringrazio Danilo, ringrazio Alessandro, grazie. Ringrazio Luca. Ciao ragazzi.
2: Grazie,
1: ciao,
2: a tutti, grazie. Voi. Ciao. Grazie.

buffone e osservo il brusio e lo scialacquare del gorgo. Lo osservo come in chiesa il crocifisso appeso osserva me e sento una pioggia improvvisa vorticare nella strada. Le puttane di Van Gogh corrono via infreddolite senza salvezza, come nei romanzi dove hanno appena trovato un cadavere in strada. Il selciato luccica e il crepuscolo fugge a gran passi, guardandosi intorno inseguito dalla scura notte. Questa scura notte. Ed ora, alzandomi per andare alla finestra, ho versato il bicchiere di vino sul tavolo. Una grossa chiazza rossa si erge ora sulla tovaglia, come una sacra sindone del nulla quotidiano, che lascia l'impronta del suo volto, come l'impronta del volto di Cristo. E allora penso alla campagna al di là dei vicoli, penso al fango sgorgato dal battere di pioggia sulla nuda terra, come se fosse questo l'unico animale capace di dormirti accanto, la nuda terra, toccandoti e sfiorandoti la pelle con quel suo naso umido. Perché il mondo parla a noi e alle sue rovine in mille modi. Perché questo è il regno delle cose tangibili, delle cose che vedi, che tocchi, che brami e che poi inesorabilmente scompaiono per sempre, per sempre, scompaiono per sempre, per sempre.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.